Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: porno.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che faccio?

0: Si prospetta ancora con temperature elevate anche prossime ai 40 gradi, soprattutto sulle regioni centrali. Permane l'alta umidità e questo vale anche dopo il tramonto. Saranno decisamente isolati gli annuvolamenti su tutte le regioni, a parte qualche nube in più nel corso del pomeriggio con associati locali temporali sulle zone alpine di confine. La ventilazione risulta praticamente assente, a parte un po' di brezza lungo le coste del centro, del sud e delle due isole maggiori durante le ore più calde. In conseguenza del poco vento, anche il moto ondoso dei nostri mari sarà decisamente poco evidente. Quasi calmi o al più poco mossi tutti i bacini. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo.

riesco a dire neanche come stai. Come stai bene con quei pantaloni neri. Come stai bene oggi. Come non vorrei cadere in quei discorsi già sentiti.

0: Se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico, e sono sparito.

poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: mi ritorni in mente. Un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente un anno in un'ora. Intanto gli avvenimenti del 2007, dell'anno del quale ci interessiamo oggi. Era il 2 gennaio e avveniva la fusione tra Banca Intesa e San Paolo IMI in Intesa San Paolo. Era il 2 febbraio, in occasione del derby calcistico Catania-Palermo, scoppia una guerriglia tra tifoserie e muore un ispettore di polizia, Filippo Raciti. Era il 6 maggio del 2007 quando Nicolas Sarkozy vinceva le elezioni presidenziali in Francia e diventa quindi nuovo Presidente della Repubblica. Il 18 dicembre l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approva la moratoria universale della pena di morte proposta dall'Italia, con 104 voti a favore, 54 contrari e 29 astenuti. E il 21 dicembre i 9 paesi dell'Unione Europea, Polonia, Estonia, Lituania, Lettonia, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia, Ungheria e Malta, entra in vigore il Trattato di Schengen per la libera circolazione delle persone e l'abolizione dei controlli alla frontiera. Per quanto riguarda i film usciti nel 2007, Harry Potter e l'Ordine della Fenice, e poi Pirati dei Caraibi, Ai confini del mondo e Ho voglia di te. Il 17 giugno del 2007 ci lasciava lo stilista Gianfranco Ferré. Il 4 settembre moriva il conduttore televisivo, imitatore Gigi Sabani, e il 6 settembre Luciano Pavarotti, il grande cantante tenore italiano. Enzo Biagi moriva il 6 novembre del 2007. Sanremo, nel 2007 lo vinceva Simone Cristicchi con Ti regalerò una rosa, al secondo posto Albano nel Perdono e terzo posto per Piero Mazzocchetti, Schiavo d'amore. E adesso un anno con le canzoni più suonate alla radio nel 2007.

hanno scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili, perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di faide e di famiglie.

Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto.

sveglia fuori che dentro. Per un desiderio che esprimi, te ne rimangono fuori altri 100.

pianeti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

0: Avete ascoltato?
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

RAI, Radio Tutta Italiana.

0: l'uomo.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 31 luglio. La situazione tende ad essere per lo più invariata, con una giornata che si prospetta ancora con temperature elevate anche prossime ai 40 gradi, soprattutto sulle regioni centrali. Permane l'alta umidità e questo vale anche dopo il tramonto. Saranno decisamente isolati gli annuvolamenti su tutte le regioni, a parte qualche nube in più nel corso del pomeriggio con associati locali temporali sulle zone alpine di confine. La ventilazione risulta praticamente assente, a parte un po' di brezza lungo le coste del centro, del sud e delle due isole maggiori durante le ore più calde. In conseguenza del poco vento, anche il moto ondoso dei nostri mari sarà decisamente poco evidente, quasi calmi o al più poco mossi tutti i bacini. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è RAI Radio tutta italiana.

0: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana.
1: Allora, stavo pensando...

0: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

Buongiorno amici, buon venerdì a tutti. Io sono Chiara Cacciopoli e voi siete sintonizzati su Rai Radio Tutta Italiana con Mattina Tutta Italiana Estate. Cominciamo le nostre 2 ore e mezza insieme. Infatti vi terrò compagnia da adesso, che sono le 7:32 fino alle ore 10. Il nostro poi è un appuntamento quotidiano. Io vi aspetto tutti i giorni, tutte le mattine, da lunedì al venerdì, sempre allo stesso orario, con tante notizie, tante curiosità e soprattutto la nostra buona musica italiana per un buongiorno tutto italiano. La puntata di questa mattina, venerdì 31 di luglio, sarà come sempre ricchissima, perché parleremo di tante cose, tante notizie molto interessanti e anche eventi ai quali partecipare. E questa volta ho un evento, ragazzi, che è stupendo, ve lo racconterò tra poco, ma è veramente una chicca per chi insomma fosse di Roma e dintorni, o perché magari è a Roma, capita, sta visitando la capitale e quindi può riuscire insomma a partecipare a questo evento. Mentre nella seconda ora entreremo nel vivo della puntata di oggi con l'argomento centrale, che non vi spoilerò subito, ma ne parleremo anche questo tra pochissimo. Una super notizia, perché sempre nella seconda ora arriverà proprio qui nei nostri studi un ospite specialissimo che sui social vi abbiamo già anticipato, quindi insomma perché ci seguisse anche sui social sanno già tutto, sono già informatissimi. Infatti io, ragazzi, vi invito a seguirci anche lì, perché insomma potete trovare tanti contenuti inediti, condividiamo tutta la nostra quotidianità in radio, vi raccontiamo anche gli eventi ai quali partecipiamo. Vi ricordo inoltre che potete ascoltarci comodamente in DAB, quindi dalla vostra auto, tramite la nostra fantastica applicazione di Rai Play Sound, che è completamente gratuita. E non solo trovate lì molteplici contenuti, come ad esempio podcast interessantissimi, ma appunto trovate noi, la vostra radio preferita, Rai Radio Tutta Italiana, e tramite appunto la nostra app potete portarci ovunque andrete, in palestra, al lavoro, al supermercato, in spiaggia, proprio insomma dove preferite. Cominciate a scrivermi, dove siete, che fate in questo venerdì mattina, state partendo, andate verso il mare, o magari c'è anche chi va al lavoro, ci sta ancora magari le ferie non sono arrivate, ma sono proprio vicine. 334 60 45 640 è il nostro numero di telefono per cominciare a interagire insieme a me. Io poi vi ricordo che potete scriverci anche attraverso i nostri account social. Cominciamo questo venerdì con la carica giusta, Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, lo sento.

L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

Fabi Fibra, stavo pensando te, con questa hit alle 7.45 ci riporta direttamente nel 2017, nell'estate del 2017, che personalmente mi ricordo con grande piacere. Siamo sempre in diretta qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono Chiara Cacciappoli e direi di cominciare ufficialmente le nostre 2 ore e mezza insieme. Come state amici? Come è iniziato il vostro risveglio questo venerdì? Com'è partito? È partito bene? È partito male? Che sapore ha questo venerdì? Raccontiamoci un po'. 334 60 45 640, come sempre poi c'è questo scambio di mattinate, quindi vi racconto anche la mia, che devo dire è cominciata benissimo. Non ho ascoltato le sveglie, le ho rimandate, non mi stavo svegliando, stavo per fare pure un incidente per strada, quindi siamo a posto. Però comunque siamo carichi, siamo pronti per affrontare questa ultima giornata. E sapete perché? Perché domani finalmente sarà sabato, domani inizia il weekend che io ho già organizzato proprio nei minimi dettagli con le mie amiche, e ovviamente poi anche con Olly lo abbiamo organizzato il weekend. Olly ovviamente la mia Labrador, quindi insomma io non vedo l'ora, ecco, proprio che comincino queste 2 giornate. Fatemi sapere anche voi insomma cosa farete in questo weekend, se magari partite, se farete qualche gita vicino Roma, o comunque insomma se avete qualche programma, se avete organizzato qualcosa. Nel mentre quindi che aspetto che mi raccontiate un po' le vostre mattinate, un po' i vostri weekend, cominciamo il nostro tempo con le notizie più curiose. E vediamo subito un trend che vede come protagoniste indiscusse le nonne italiane. Infatti le nostre nonne non lo sapevano, ma avevano già inventato il segreto del benessere moderno, e proprio la mia generazione, la generazione Z, lo sta riscoprendo. Tale trend viene chiamato nonna maxing, dalla combinazione fra la parola italiana, appunto nonna, e l'inglese maxing, usato sul web proprio per indicare l'ottimizzazione di un aspetto. Il trend dunque fa riferimento a uno stile di vita autentico che valorizza la lentezza e l'accudimento degli altri come principi chiave per combattere la fatica della vita contemporanea. Quindi come in un abbraccio di nonna, come in un suo consiglio autorevole, l'ansia da performance a tutti i costi, la corsa ai risultati, l'overdose da social che genera in molti giovani stress e senso di inadeguatezza si sciolgono magicamente. E tutto ciò è la risposta che poi sui social è diventata appunto un trend viralissimo. I nativi digitali, quindi la generazione Z, proprio si vuole opporre a questa velocità imposta da una quotidianità sempre più faticosa che pretende la connessione continua a tutto ma senza poi approfondire niente. Questo trend lo stiamo riscoprendo non perché vogliamo vivere come le nostre nonne, perché ovviamente ci si deve sempre adattare ai nuovi tempi, ma perché dopo anni passati a correre, a ottimizzare e a riempire ogni momento, sempre più persone stanno riscoprendo il valore delle cose lente, come ad esempio qui abbiamo una bella lista delle abitudini che le nostre nonne facevano e che dovremmo rifarle anche noi. La prima è svegliarsi senza guardare il telefono, aprire la finestra e magari fare il caffè lentamente. Ecco, di tutto quello che io non ho fatto questa mattina quando mi sono svegliata, però domani cercherò di farlo, soprattutto senza guardare il telefono. Questa sarà una bella sfida che mi devo veramente imporre, perché è difficilissimo. Fatemi sapere la vostra. Nel frattempo qui andiamo un po' in musica, perché arriva Rose Villain con Click Boom qui su Rai Radio Tutta Italiana.

Giulio Paoli, sapore di sale qui su Rai Radio tutta italiana. E pensate ragazzi che nonostante questa canzone comunque sia del 1963, tantissimi ragazzi della generazione Z o anche insomma più grandi, insomma andiamo nella generazione dei millennial, questa canzone viene scelta come solo come colonna sonora di tantissimi post sui vari social, e tanti adesso stanno scegliendo piuttosto che magari ascoltare oppure mettere come sottofondo appunto dei loro contenuti sui social le canzoni contemporanee, riscoprono ecco i classici della musica italiana. E questa cosa mi fa molto piacere perché poi si va anche a legare con la prima notizia di questa mattinata di venerdì 31 luglio con la notizia appunto del trend delle nonne maxing, che adesso riprendiamo a parlarne. Ma prima ci è arrivato un messaggio, quindi andiamo subito a leggere. E ci scrive questo ascoltatore che si chiama Roberto, il nostro ascoltatore che ci scrive tutte le mattine: ciao Chiara, le mie ferie sono ancora lontane, ma con la tua voce e la tua musica tutto è più piacevole. Brava, complimenti. Grazie Roberto, grazie infinite che ci ascolti sempre, quindi insomma è proprio bello ricevere i tuoi messaggi. Allora, continuiamo a parlare appunto dell'argomento con il quale abbiamo aperto la puntata di oggi, ossia appunto questo trend di nonne maxing che la mia generazione, quindi la generazione Z, ma anche i millennial penso, stiano un po' riscoprendo la bellezza e il benessere di fare le cose con più calma, ecco. E ci sono delle abitudini che le nostre nonne facevano ogni giorno, quotidianamente, e che anche noi dovremmo replicarle, dovremmo farle anche noi. La prima, abbiamo detto, svegliarsi senza guardare il telefono, aprire la finestra e magari fare anche il caffè in modo proprio lento, lentamente. La seconda è cucinare qualcosa che richieda tempo, non perché si debba fare o perché siamo obbligati, ma perché fa bene aspettare,

0: sentire la pasta prendere forma. Questa è una cosa che io dovrei provare a fare. Lo giuro davanti a voi che lo devo fare, ci devo provare, ma io e la cucina non andiamo d'accordo, ragazzi. Io ho fatto esplodere padelle, ho fatto prendere fuoco delle cose che io è meglio se me ne sto lontana dalla cucina. Comunque, la quarta abitudine è mettere da parte quello che arriva dalla nostra terra, come ad esempio la passata, le nostre marmellate, i sottoli. La quinta abitudine è prendersi cura delle piante, accorgersi che stanno bene perché qualcuno se ne prende cura ogni giorno. La sesta abitudine è fare una passeggiata dopo cena, senza una meta precisa, senza auricolari, senza tecnologia. Ecco, questa è un'abitudine che io faccio tantissimo in estate, soprattutto perché insomma fa caldo, c'è ancora un po' di luce dopo cena, quindi è una cosa molto carina. La settima abitudine è apparecchiare anche quando si è soli, mangiare seduti, senza fretta, prendersi un momento per sé. Questa è una cosa molto bella, dovrei farla anch'io. L'ultima, non per importanza, è saper cucire un bottone, cioè essere in grado di riparare qualcosa piuttosto che sostituirla. È una dote rarissima al giorno d'oggi. Quindi banalmente questo trend, no, riporta a fare cose come il pane, curare le piante, andare al mercato, apparecchiare la tavola, anche quando si è soli. Sono gesti molto semplici, no? Che per generazioni sono stati appunto la normalità e che oggi, in un mondo sempre più connesso e sempre più di fretta, vengono riscoperti come una forma di benessere. A questo punto possiamo dire che forse il segreto non era fare di più, forse era fare una cosa alla volta. Una domanda che adesso vi faccio è che quale tra queste abitudini fate regolarmente ogni giorno, lo avete proprio inserita nella vostra routine quotidiana? Scrivetemi, perché ne parleremo tra pochissimo. 334 60 45 640. Nel frattempo qui la buona musica, le nostre good vibes continuano, perché adesso arriva Mahmood con Cocktail d'amore qui su Rai Radio tutta italiana.
1: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

Top 50 Special qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 8:15 e noi continuiamo la nostra puntata di oggi, di questo venerdì 31 di luglio. Ragazzi, è finito il mese, domani sarà il 1° di agosto ed è l'ultimo mese di quest'estate 2026. Non so se io sono più felice o più triste, perché comunque questi mesi estivi sono praticamente volati, però da un'altra parte io purtroppo sto abbandonando un po' la mia mentalità da adolescente, da Gen Z, perché l'estate non mi sta piacendo più come era prima, quando ero più piccola, che vai, no, sono 3 mesi di vacanza pieni. Quest'anno sto seriamente rivalutando l'estate, ma non in positivo, in negativo. Potrei addirittura dire che mi piace più l'inverno. Follia. Comunque, ci eravamo lasciati prima con la domanda che vi avevo fatto sulle abitudini, perché noi stiamo parlando del trend delle nonne maxing, quindi tutte le loro abitudini che facevano in completa normalità e che oggi la generazione Z sta riscoprendo come piccoli passi per recuperare un benessere che ad oggi, con la frenesia della società, purtroppo abbiamo un po' perso. E i vostri messaggi sono già tantissimi, appunto, relativi a questo argomento, e quindi li andiamo subito a leggere. Ma prima apriamo un'altra parentesi, perché io avevo già fatto questo spoiler su un evento molto carino pensate, è a poco più di un'ora da Roma. Si può mangiare sospesi tra le nuvole. Se siete alla ricerca di un'idea semplice ma speciale per una gita fuori porta, non troppo distante da Roma, sta tornando a Formia, in provincia di Latina, un'esperienza unica e decisamente fuori dal comune, che ci permetterà di mangiare sospesi tra le nuvole. Praticamente facciamo una cena tra i cieli, ecco, e sarà possibile infatti gustare piatti gourmet a 50 metri d'altezza, con i piedi che penzolano nel vuoto e la brezza del mare sul viso. Si tratta di un'esperienza unica e sicuramente anche adrenalinica, tra cielo, mare e alta cucina. La piattaforma è accessibile a 22 ospiti alla volta e sarà possibile scegliere tra colazione all'alba, pranzo, apericena al tramonto o cena romantica sotto le stelle. Sicuramente è un'esperienza da provare. Non so se le mie vertigini mi potrebbero permettere di salire e di, non lo so, di mangiare a 50 metri d'altezza, non so se le mie vertigini sarebbero appunto d'accordo, ma sicuramente è un'esperienza da provare assolutamente. Fatemi sapere se magari avete mai fatto una cosa simile o comunque ci provereste. Nel frattempo andiamo a leggere appunto un po' di vostri messaggi che ci sono arrivati, e ci scrive un nostro ascoltatore, Francesco, e ci dice: ciao Chiara, buongiorno, ogni mattina ti ascolto e mi collego sempre puntuale. Bravo Francesco, ottima cosa. L'abitudine di cui mia nonna potrebbe andare fiera è che anche appena mi sveglio non guardo mai il telefono, forse è l'ultima cosa che faccio prima di uscire di casa. Allora Francesco, io ti ringrazio innanzitutto per il tuo messaggio. Questa poi, tra l'altro, secondo me è un'abitudine ottima. Purtroppo, per quanto mi riguarda, prendere il telefono è la prima cosa che faccio ogni mattina, però a mia discolpa posso dire che sul telefono io imposto tipo 30 sveglie, quindi è necessario avere il telefono vicino a me, perché sennò non mi sveglio, ragazzi, non potrei essere qui puntuale a darvi il buongiorno altrimenti. Comunque è una cosa che dovrei lavorarci su. Un'altra ascoltatrice, Giulia, ci scrive: ciao Chiara, buongiorno, stiamo per prendere il traghetto che ci porterà in Sardegna. Come tutte le estate andiamo sempre lì alla nostra casa al mare e passiamo tutto il mese di agosto proprio in Sardegna. Ciao Giulia, benissimo, allora buone vacanze, divertitevi assolutamente, mi raccomando però continuate ad ascoltarci, infatti questa cosa ve la ricordo sempre, tramite la nostra applicazione Rai Play Sound, che è completamente gratuita, potete portarci ovunque sempre insieme a voi, tipo una minaccia, sempre insieme a voi. No, sto scherzando. Ultimo messaggio che leggiamo per questo momento. Riccardo ci scrive: ciao Chiara, che bello ascoltarti tutte le mattine per la notizia del trend delle nonne. Una sola abitudine che faccio quotidianamente è le passeggiate dopo cena, mi piacciono troppo, esco con il mio cane e si sta da Dio. Allora, ciao Riccardo, grazie per il tuo messaggio, ed è verissimo, anch'io questa cosa la faccio ed è bellissimo. Poi in estate così ti gusti magari quell'oretta con leggermente più fresco, è fantastica. Bene amici, continuate a scriverci, a mandarci messaggi, 334 60 45 640. Andiamo avanti con le nostre notizie, perché cambiamo completamente argomento, perché parleremo di weekend. Secondo voi è giusto che duri soltanto 2 giorni o dovrebbe essere un po' più lungo il nostro riposo? Ne parleremo tra pochissimo. Nel frattempo qui arriva Paola e Chiara con Furore.

0: Canzone estiva Annalisa qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 8:30 e come abbiamo spoilerato in tutti i modi possibili e immaginabili, non sono più sola perché qui in studio mi ha raggiunto un ospite specialissimo, mio grande amico Vincenzo Capua.
1: Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti, è molto bello essere qui con te stamattina.
0: Grazie, grazie, ti ho fatto svegliare tanto presto.
1: Ma guarda, niente di particolare rispetto al solito, quindi va benissimo così.
0: Ah, quindi va bene, va okay. Bene, hai trovato parcheggio, trovato traffico.
1: Venuto in scooter, ho trovato parcheggio, tutto sotto
0: fantastico,
1: controllo, quindi
0: fantastico.
1: Nonostante il caldo siamo vivi. Per fortuna qui con l'aria condizionata si sta alla grande.
0: Sì, io purtroppo tipo quando vai in menopausa che c'hai le caldane, no? Io ce l'ho
1: già,
0: adesso.
1: Già, ammazza, parti bene quindi.
0: Infatti ho messo l'aria tipo sotto zero, fanno meno 10
1: per forza così. Comunque venire a Via Asiago è sempre emozionante.
0: Sì.
1: E quindi sono molto contento di esserci.
0: Dai, dai, infatti Vincenzo è un bravissimo cantautore, hai tutta la mia stima, perché poi le tue canzoni me le ascolto, sono in playlist.
1: Ah, che bello, grazie.
0: Quindi insomma è molto bello anche per me poterti intervistare. Raccontiamo un po' la tua storia agli ascoltatori che ci seguono su Rai Radio tutta italiana. Non ti chiedo, diciamo, come hai iniziato, perché l'hai già raccontato tante volte, comunque sei un artista affermatissimo. Piuttosto è quando hai capito proprio che avresti voluto fare questo nella vita. Cioè è proprio, capito, la consapevolezza che la musica sarebbe stato proprio il tuo futuro.
1: Questa è una di quelle cose più difficili da capire, secondo me, per un artista che vive il mondo della musica, che il mondo della musica è un mondo pieno di onde, di alti e bassi, quindi si sale, si scende, mm-hmm. ed è anche difficile essere saldi e continuare a fare quello che uno vuole fare con costanza. Capisco di voler fare il cantautore, di voler fare musica ogni volta che lo faccio, ogni volta che sono su un palcoscenico, ogni volta che faccio un concerto e canto davanti a 100 persone o a 10.000 persone, come è successo al concerto del primo maggio.
0: Sì.
1: E ogni volta che sono in radio, ogni volta che scrivo una canzone, lì capisco che voglio fare questo. È un po' più difficile poi continuare a avere la costanza di farlo quando magari vivi momenti un po' più complicati che un artista vive, che vivono tutti, dai più grandi ai più piccoli, però fa parte del gioco e quindi ogni giorno ti dà anche la forza per cercare di fare qualcosa di nuovo, cercare di scrivere anche canzoni diverse, e poi tutto questo esce anche nelle canzoni.
0: È vero, è anche un bel messaggio che magari possiamo dare ai ragazzi giovanissimi che stanno per intraprendere o hanno già intrapreso la carriera musicale, che non è affatto facile, come insomma
1: sì.
0: Hai già evidenziato tu. C'è un consiglio che magari daresti a questi ragazzi che non devono scoraggiarsi ai primi no? Magari gli sembrano delle porte chiuse con le serrature, sai, metti il lucchetto, invece no, c'è la chiave
1: perché,
0: per aprire il lucchetto.
1: No, perché i no se ne ricevono tantissimi e quindi non devono abbattere. Io mi ricordo che i primi no erano stati fortissimi e durissimi da digerire, magari ero giovane, avevo la tua età, i primi no quando iniziavo a fare musica, e lì rischiavi di mollare, perché poi è dura da digerire un no, e ti senti inadatto, ti senti inadeguato e magari pensi di mollare tutto. Poi invece i no ti danno la forza per migliorare. Io mi rendo conto di essere cambiato molto nel tempo come artista e essere maturato, e quindi quella maturazione avviene e arriva anche grazie ai no, perché ti danno la spinta di dare qualcosa in più, e poi soprattutto quando arrivano i sì sono bellissimi e ti danno grandissima soddisfazione.
0: Sì,
1: quindi quando arrivano palcoscenici importanti, e lì esce fuori tutta l'energia anche che è scaturita dopo quei no.
0: Come affronti anche un'esibizione? Comunque al concertone c'erano tantissime persone in diretta TV, stavano, il concertone penso che sia andato in diretta su Rai 3,
1: Rai 3,
0: esatto.
1: Rai 3, sì.
0: Come io penso che sarei paralizzato, oddio, adesso che faccio?
1: Allora, guarda, è sempre una grande emozione salire sul palco, è sempre emozionante andare in televisione, ma anche esibirsi davanti alle persone. Esibirsi a Piazza San Giovanni, nel concertone del primo maggio, che per un romano è un po' un palcoscenico cult, perché lo vivi da quando sei piccolo,
0: sì.
1: O ci sei stato in piazza, o l'hai visto, hai visto i più grandi della musica italiana e anche internazionale cantare su quel palco, e quindi veramente ti rendi conto che salire su quel palco è tanta roba. E quell'adrenalina la senti, quindi c'è tanta emozione, poi quando sali su quel palco quell'emozione si trasforma in energia positiva, in adrenalina positiva, e io me la sono goduta a pieno. Proprio quando sono salito sul palco mi sono goduto tutto, ho interagito molto col pubblico, e quindi quando stavo lì mi dicevo: in questi minuti che sono qui devo godermi tutto, perché soprattutto so che tutto quello che mi godo in quel momento me lo porterò nel tempo.
0: È vero, no, fai benissimo. Una cosa che anch'io dovrei imparare a fare è più godermi il momento, perché poi magari, non lo so, cambierò idea, farò un'altra cosa nella vita e avrò sempre il rimpianto di dire: vedi, però me la potevo vivere non con più leggerezza nel senso di superficialità, però con un po' più scialla, con un po'
1: brava,
0: più di chill.
1: Sì. Ma queste sono cose che si imparano col tempo o non si imparano mai. Questa cosa qui l'ho messa in una canzone, questa cosa di non imparare mai alcune cose, che però in realtà a volte le impari, altre volte non le impari, ma anche le cose che non impari servono.
0: Okay.
1: E quindi anche quello poi ti porta a maturare.
0: Io temo che non lo imparerò mai, perché comunque dopo un po' di anni io ho sempre il cuore in gola quando mi schiaccio Start Diretta, ce l'ho sempre quell'adrenalina, è positiva,
1: certo.
0: Però mi
1: ma
0: porta
1: quello
0: magari...
1: Ce la devi avere sempre, quell'adrenalina, quel cuore in gola della diretta, perché se no non riesci a rendere, non riesci a emozionarti e emozionare chi ti ascolta.
0: È vero, però vorrei riuscire a gestirla meglio.
1: Quello ci arriverai sicuramente con il tempo, te lo assicuro.
0: Hai qualche rito scaramantico prima di salire sul palco? Fai qualcosa di tuo che magari ti porta, un portafortuna?
1: Bah, è una bella domanda questa.
0: Aspetta, sei un tipo scaramantico?
1: Sì.
0: Ok. Sì, la premessa è buona.
1: Sì, sono un tipo scaramantico, però non ho riti scaramantici. Diciamo che intanto scaldo la voce.
0: Ok.
1: Che è la prima cosa che ormai da tanti anni faccio, e quindi mi metto in un angolo, mi metto da qualche parte a fare gli esercizi vocali, che ti devi proprio allontanare, perché se ti sentono le altre persone ti prendono per matto mentre fai i vocalizzi prima di cantare. E quindi questa è una cosa che faccio, e poi cerco la concentrazione, cerco di entrare nel mood del godermi quello che sto per fare, perché appunto cerco di trasformare l'ansia che c'è sempre in energia positiva, perché cerco di contestualizzare il fatto che sto andando a fare la cosa che mi piace di più. E quindi poi quando salgo sul palco me la godo.
0: E tutta questa, diciamo, positività e energia la metti anche nei tuoi pezzi e si sente tantissimo. Questo io lo farei annunciare a te, poi ne parliamo meglio quando torniamo in diretta.
1: E questo abbiamo già un pochino spoilerato, dicendo delle cose che si imparano o non si imparano mai nella vita. È nata questa canzone vedendo una scritta a Roma in tangenziale, un murales enorme con la scritta "non ho mai imparato".
0: Ma dai, davvero?
1: Sì.
0: Ti hai ispirato?
1: Mi hai ispirato, poi ti faccio vedere la foto che ce l'ho, e mi ha ispirato questa scritta. Quando ho letto questa scritta ho detto: cavolo, ma uno che scrive su un muro "non ho mai imparato", quanto deve mettersi in discussione? E quindi questa cosa a me mi ha emozionato, mi ha ispirato, mi sono provato a mettere nei panni di chi ammette che non ha mai imparato qualcosa, e ho scritto questa canzone "non ho mai imparato".
0: È veramente, guarda, ti fa mettere in discussione.
1: Provaci.
0: No,
1: ascoltala con un altro orecchio adesso e provaci.
0: Infatti la ascoltiamo e la presentiamo a tutti i nostri ascoltatori. Vai, Vincenzo Capua, "Non ho mai imparato".

0: Magica favola a risa qui su Rai Radio tutta italiana, e come abbiamo detto prima non sono più sola, perché qui nel metastudio di Via Siago 10 mi ha raggiunto Vincenzo Capua.
1: Ci siamo anche sui social, no? È pubblicato?
0: Sì, certo, qui siamo proprio Gen Z, siamo ovunque. Veloci, siamo smart.
1: Brava.
0: Facciamo una diretta, apriamo i microfoni, i canzoni, pubblichiamo.
1: Hai iniziato a fare il video, neanche me ne ero accorto, perché tu sei proprio oltre, sei avanti.
0: Vabbè, è il vantaggio di avere 21 anni.
1: Secondo me,
0: sono i 21 anni. Che poi, sai, uno su Instagram ieri mi ha scritto: Chiara, scusami, ma mi puoi dire quanti anni hai? Perché sembri più piccola dall'aspetto, però nei tuoi modi di fare, eccetera, sembri molto più grande. Non riesco a capire.
1: E questo è un grande complimento. L'hai preso come un complimento?
0: Mi è sembrato tipo un dilemma esistenziale, certo. Questo ragazzo.
1: Ma chi era, Marzullo, che ti ha scritto questa cosa?
0: Può essere. Ha detto: guarda, io ho 21 anni, così gli ho risolto questo dubbio.
1: Stop.
0: Che poi penso che si capisca, no?
1: Ma no, perché? Ci può essere il dubbio.
0: Quanti anni in più mi daresti? Di
1: no, no, non in più, però ci può essere il dubbio. No,
0: perché sennò
1: basta. Arrivederci a tutti, è stato un piacere. Ma perché, scusa, a me quanti anni mi dai?
0: Ma io te ne davo molti di meno.
1: Ah, poi hai letto?
0: Eh sì.
1: Ah, cazzo.
0: Io te ne davo tipo 30, te ne davo molti
1: bella
0: meno.
1: Questa cosa, bellissima.
0: No, perché poi ci siamo conosciuti alla partita del cuore,
1: yes,
0: all'Aquila, e infatti ho detto: no, ma lui è così che fa il calciatore, si diletta anche. Io pensavo molti di meno. mi hai indotto.
1: Quindi,
0: così.
1: È perché in campo sembro più giovane, forse.
0: Sì. Sì, ma anche adesso.
1: Era una domanda a trabocchetto.
0: Anzi, com'è andata quella partita del cuore?
1: No, la partita del cuore è sempre una bella esperienza. Io gioco in Nazionale Cantanti da tanti anni, che è una grande gioia, perché unisce appunto la passione del calcio con la passione della musica, e quindi le due passioni più grandi della mia vita le sono riuscito a unire da tanti anni, con il grande obiettivo poi di fare solidarietà e di aiutare chi ne ha più bisogno. Quindi è quello poi che ancora ti gratifica di più, perché tu ti diverti, giochi e poi raccogli
0: e
1: fondi per fare del bene. La Nazionale dei Cantanti è una grandissima realtà che da 45 anni ha avuto i più grandi artisti che si sono messi in gioco, e i fondi che sono stati raccolti sono più di 100 milioni di euro, interamente devoluti in beneficenza. Quindi essere anche una piccola goccia di questo mare così bello è sempre per me molto emozionante. Quindi ogni volta che sono convocato, ogni volta che gioco nella partita del cuore o anche nelle partite che si disputano durante la stagione in giro per l'Italia, dove magari non c'è la diretta televisiva, però è sempre molto bello, e quindi mi diverto e mi gratifico.
0: Anche perché poi magari rivedi i tuoi colleghi, quindi c'è anche un clima molto
1: amichevole. C'è tanta condivisione con gli altri artisti, con i colleghi, lì sono nate anche collaborazioni. In Nazionale Cantanti è nata la collaborazione con Pier Davide Carone.
0: Bellissimo.
1: Io ho fatto un duetto con Pier Davide Carone, la canzone si chiama Ci credi ancora, e è nata proprio questo rapporto con lui in Nazionale Cantanti. È nata una stima reciproca, e poi a un certo punto gli ho proposto questa canzone che io avevo scritto, e quando poi ho finito di scrivere questa canzone mi è venuto in mente che aveva bisogno di un altro cantautore che rafforzasse ancora di più il messaggio che aveva questa canzone. Poi nella canzone c'è anche un riferimento a Lucio Dalla, e Pier Davide Carone con Lucio Dalla ha fatto Sanremo nel 2012,
0: sì.
1: E quindi mi è venuto spontaneo pensare a lui, gliel'ho proposta, a lui è piaciuta tanto e l'abbiamo pubblicata.
0: Vedi?
1: Quindi è bello anche per questo. La Nazionale dei Cantanti è nata anche la collaborazione con Fabrizio Moro. Io per tanti anni ho fatto le aperture dei concerti di Fabrizio Moro, suonando all'inizio dei suoi concerti, e ti parlo di tanti anni fa. Per due o tre estati ho seguito Fabrizio Moro in tutta Italia, cantando nelle piazze in apertura nei suoi concerti, e Fabrizio Moro l'ho conosciuto in Nazionale Cantanti. È nato un rapporto, gli ho raccontato della mia musica, di quello che faccio, gli ho preparato un CD che gli ho lasciato, e pensa che lui l'ha ascoltato questo CD. Dopo qualche giorno mi chiama la sua manager, io vedo questo numero che non conoscevo: ciao, sono Tiziana, la manager di Fabrizio Moro, Fabrizio vorrebbe ad aprire il suo concerto a Sant'Angelo Romano, che è un paese qui vicino a Roma.
0: Fighissimo.
1: E io non ci credevo, perché poi capita spesso, no, che magari fai sentire le cose a qualcuno e poi finiscono,
0: sì, certo,
1: lì. E invece mi hanno chiamato.
0: Vedi, Fabrizio Moro
1: ha ascoltato. E poi è nato un bel rapporto con lui, ci sentiamo spesso. In uno dei suoi concerti, pensa che c'è stata questa cosa emozionantissima, che ho avuto l'onore di annunciare la nascita di sua figlia.
0: No! Sì. No, ma che bello!
1: Perché eravamo a un concerto, me lo ricordo ancora, era il 2013, quindi ti parlo di tantissimi anni fa.
0: Non dico io quanti anni avevo, procedi.
1: Eri appena nata.
0: Sì.
1: E, eravamo a Cerreto di Valle Rotonda, che è un paese, mi pare, in provincia di Frosinone, se non mi sbaglio. E in quella sera, 8 settembre 2013, in quella sera stava partorendo... Stava nascendo la figlia di Fabrizio Moro. E lui era lì per fare il concerto.
0: Vedi, quando c'è uno responsabile.
1: Sì. E quindi io salgo sul palco per cantare le mie tre canzoni che dovevo cantare in apertura. E nel frattempo Fabrizio era dietro con la band che aspettava notizie dall'ospedale. Ancora non era nata la figlia. Mentre io cantavo, nasce Anita, si chiama Anita, la figlia di Fabrizio Moro. E tra una canzone e l'altra mi arriva una notizia da dietro, mi dicono: è nata Anita, allungati, perché chiaramente Fabrizio stava festeggiando dietro,
0: certo.
1: A un certo punto stavano brindando. Quindi io, da che dovevo fare tre canzoni, 10 minuti, ho fatto 40 minuti. E ho annunciato al pubblico di Fabrizio Moro: è nata Anita. E questa cosa me la ricordo, me la ricordo proprio tantissimo. Se la ricorda anche con Fabrizio, ogni volta che ci vediamo ricordiamo questa cosa qui. E quindi sono le cose emozionanti che poi il percorso artistico a volte ti lascia e ti regala. Sì.
0: Bello. Parliamo un po' dei tuoi singoli adesso, perché ne abbiamo ascoltato uno prima. Se vuoi ricordare a tutti come si chiama, quando è uscito.
1: Sì, abbiamo ascoltato prima Non ho mai imparato, che è uscito il 13 di marzo di quest'anno.
0: Ah, marzo,
1: sì,
0: bel mese.
1: C'è anche un bel videoclip che ho girato in barca a vela. Abbiamo fatto questa esperienza in barca a vela, veleggiando vicino Roma, partendo da Fiumicino, andando fuori a Ostia, e abbiamo fatto qualcosa di diverso con una barca a vela che mi ha prestato il mio migliore amico, e quindi è venuto anche un videoclip diverso dal solito.
0: E, se avessi bisogno di una comparsa, ci sono.
1: Va bene, segno tutto. E poi è andata molto bene, sono venuto a cantarlo anche a Playlist su Rai 2, dove ci siamo incrociati, e è stata per 6 settimane consecutive nella classifica Year One delle canzoni italiane più trasmesse da tutte le radio italiane. E quindi veramente grandissimi risultati, non me l'aspettavo. Quando ho visto la prima settimana essere in classifica non ci credevo, poi per 6 settimane di fila è rimasta in classifica, e quindi mi ha dato tante soddisfazioni. Non ho mai imparato.
0: Ci hai già anticipato prima che questa canzone è nata da una scritta che hai visto sul muro della tangenziale.
1: Sì, è nata da questa scritta sul muro, e appunto quando ho letto Non ho mai imparato mi sono reso conto anche di quante cose io poi non ho mai imparato nella vita, quante cose non imparerò mai, e quanto poi in realtà sia utile scavare dentro se stessi per capire se certe cose ti fanno stare male, che in realtà non ti devono fare stare male, perché poi uno, quando non ha mai imparato una cosa, magari soffre anche. Invece fa parte del gioco. Certe cose non le imparerai mai, ed è normale che sia così.
0: Ci sarebbero troppe cose da imparare, da sapere. Insomma, anche il grande filosofo Socrate ha proprio detto: io so di non sapere. Se lo dice lui, io proprio chi sono per dire che io so? No, assolutamente.
1: Sì.
0: Proprio la cosa che mi incuriosisce di più di voi artisti in generale è che dalle piccole cose riuscite a trarne un significato immenso e poi a creare queste opere d'arte, come ad esempio il tuo singolo che è pazzesco. Come fai? Da cosa trovi proprio l'ispirazione per creare e scrivere la tua musica? Cioè, qualcosa di generale? A cui...
1: Allora, io ho imparato questa volta negli anni che
0: è una cosa, possiamo impararla. Passatecela.
1: Che l'ispirazione non va forzata.
0: Ok.
1: E quindi ci sono stati periodi in cui io mi forzavo di scrivere le canzoni. Adesso non mi forzo più, cioè la canzone, se nasce, nasce da sola, quindi non mi devo neanche troppo spremere. Nasce un flusso. In questo caso qui, io quando ho letto questa frase, me la sono appuntata sull'iPhone, mi ha ispirato, poi sono tornata a casa ed è quasi scritta da sola. E quindi perché magari ti si scatena qualcosa dentro, ti si smuovono delle emozioni e poi è facile tirarle fuori in parole e musica.
0: Certo.
1: Quando invece ti forzi, non sai, magari ti metti lì, dici ora scrivo di questo, ma non sei ispirato su quello, ok, scrivo su quell'altro, inizi a circolare a vuoto ed è uno sforzo inutile. E quindi ultimamente faccio così, non scrivo perché devo scrivere, ma scrivo quando sono realmente ispirato. E per fortuna l'ispirazione mi viene vedendo le cose anche magari nella vita di tutti i giorni. Un'altra volta mi è venuta un'ispirazione su una canzone che poi ho scritto, è diventata colonna sonora di un film che è andata nei cinema di tutta Italia.
0: No, ci credo.
1: La canzone si chiama Quando sarò bambino.
0: Bellissimo.
1: L'attore è Sergio Rubini, uno degli attori più importanti che abbiamo in Italia, un cast molto ricco. E questa canzone è nata perché in una sera dove ero a un evento, ho incontrato il produttore che stava facendo questo film e mi ha raccontato: guarda, sto facendo un film, si chiama Quando sarò bambino, racconta questo. Io, ci credi, sono tornato a casa e questa storia di questo film mi ha ispirato che io ho scritto una canzone, ma la canzone non era richiesta, la canzone l'ho scritta perché io ero ispirato da questa storia che mi era stata raccontata. Quindi poi il giorno dopo chiamo questo produttore con cui ci eravamo scambiati i contatti e gli dico: guarda, io lo so che non serve, lo so che non me l'hai chiesto, lo so che è nata spontanea una canzone, te la faccio sentire? La canzone è piaciuta a lui, è piaciuta al regista, è piaciuta agli altri produttori, è diventata colonna sonora del film.
0: Dai, così.
1: E quindi a volte nascono così le cose, casualmente, neanche ci pensi.
0: Che
1: e sono ancora più belle.
0: Esattamente, mi hai tolto le parole di
1: Se me l'avessero chiesto, scrivi una canzone per questo film, magari non ci sarei riuscito, o non ci sarei riuscito come poi è venuta la canzone.
0: Sì, è verissimo.
1: Quando le cose sono naturali sono
0: molto meglio, spontanee,
1: sì.
0: Sono molto meglio. Ce ne ascoltiamo un altro di tuo singolo, se lo vuoi sempre annunciare tu. Per me va bene, oggi fa Vincenzo, fa anche
1: lo voglio annunciare io. Allora, è il mio ultimo singolo, questo, che è uscito un mesetto fa. La canzone si chiama Tutta la notte ed è di Vincenzo Capua.

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 31 luglio. La situazione tende ad essere per lo più invariata, con una giornata che si prospetta

Saranno decisamente isolati gli annuvolamenti su tutte le regioni, a parte qualche nube in più nel corso del pomeriggio con associati locali temporali sulle zone alpine di confine. La ventilazione risulta praticamente assente, a parte un po' di brezza lungo le coste del centro, del sud e delle due isole maggiori durante le ore più calde. In conseguenza del poco vento, anche il moto ondoso dei nostri mari sarà decisamente poco evidente, quasi calmi o al più poco mossi tutti i bacini. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Qualcosa di grande, Coez, qui su Rai Radio tutta italiana e nel backstage, che ragazzi io vorrei farvi sentire, vorrei farvi rivedere perché sono molto divertenti, quasi più della diretta stessa.
1: E, non siamo ripresi nel backstage?
0: No, per fortuna no.
1: Speravo di sì, cavolo.
0: E stavamo raccontando a Vincenzo di queste cose che io magari, le mie amiche mi dicono Aura, i termini più Gen Z, io mi sento vecchia.
1: Dillo a me.
0: Infatti adesso facciamo un quiz anche a Vincenzo per capire quanto sei Gen Z.
1: Mamma mia, che paura.
0: Allora, prima domanda in assoluto: tu quando devi rispondere a un messaggio, mandi un messaggio, quindi scritto, mandi un vocale, mandi un audio, oppure chiami?
1: No, chiamo no, non sono così antico. Non sono così antico e guarda, cerco di evitare i vocali perché mi danno un po' fastidio. Poi
0: ti piacciono?
1: Sono troppo lunghi. Quindi magari scrivo.
0: Ok.
1: Poi se è una cosa un po' più che devi argomentarla, mandi il vocale, ma cerco di essere molto sintetico. Tra i 30 massimo il minuto proprio.
0: Massimo
1: un
0: minuto.
1: A un certo punto se arriva basta.
0: Tanto io metto il...
1: Perché una volta c'era il limite a un minuto ai vocali.
0: Sì.
1: Tu non eri neanche nata, mi sa.
0: No,
1: ma noi,
0: questa cosa non me la ricordo,
1: noi della mia generazione avevamo il limite, capito?
0: Ma
1: ed
0: dai.
1: Era giusto così, secondo me. Cioè, entra nei paletti, quello che devi dire, dillo in un minuto e stop.
0: Allora, c'è una mia amica che quando magari, perché abbiamo degli orari un po' diversi, lei fa turni assurdi, magari sta in turno a mezzanotte, quindi io sto dormendo. Allora, piuttosto che perdersi la cosa che mi deve dire, mi manda i vocali tipo podcast. Quindi io la mattina, mentre mi trucco, mentre mi vesto, mi
1: fai
0: ascolto
1: tutto con lei. Ah, ok, quindi ti fa una trasmissione radiofonica.
0: Beh, sì, vabbè. Sì. Poi intanto mi appunto le cose che gli devo dire, che sennò poi mi dimentico.
1: Ah, certo, perché tutto ciò come rispondi a un vocale di 10 minuti?
0: Dipende.
1: Anche
0: se
1: lì.
0: Posso scrivere, scrivo. Se no, per fare prima, mando vocali.
1: Lunghissimi.
0: No, magari cerco di rispondere. No, perché io non mi piacciono mandarli troppo lunghi. Mi scoccia pure registrare più di un minuto di vocale.
1: Vedi, ok. Quindi su questo sono andato bene, la risposta
0: sì.
1: Era giusta.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Ok, poi?
0: Piuttosto, quando rispondi a un messaggio, magari potresti anche usare che emoji usi. Usi il pollice, usi l'emoji che ride. Usi
1: il pollice mi sembra proprio di...
0: Mio padre.
1: No, ma anche mezzo acido, capito? E ti rispondo col pollice.
0: Bravo.
1: Quasi infastidito.
0: Bravo.
1: Io la interpreto così, quindi
0: bravo.
1: No, il pollice no. Però la risata magari, il sorriso, lo smile classico, proprio quello lì.
0: No. Si usa più.
1: Non si usa più.
0: Non si usa più.
1: E che si usa?
0: Gli sticker.
1: Sticker.
0: Gli stickers, sì.
1: Okay.
0: Che proprio c'è la rappresentazione con la foto dell'espressione che io sto facendo in quel
1: invece
0: momento.
1: Se mi faccio un selfie e mando un mio sorriso, no.
0: Sì, io io pure con la mia amica comunico molto spesso così, magari faccio delle facce.
1: Perché ora ci sono le note video pure.
0: Sì, però quelle si usano poco.
1: Poco?
0: Poco, piuttosto magari mandi la foto con l'impostazione che si può vedere solo una volta. Cioè tu la apri e poi basta, non la puoi più rivedere.
1: E quella non si manda solo per le cose segrete, tipo, no?
0: Ma no.
1: No, per tutto.
0: Lo sai perché? Perché molto spesso magari chi ha la memoria tipo quella mia, che anche se ho 2 tera di spazio non mi basta mai, così
1: almeno
0: non mi pesa sulla chat.
1: Spazio.
0: Sì, esatto.
1: Ok.
0: Sono tutti ragionamenti che
1: però,
0: facciamo con
1: hanno un senso.
0: Cioè come no?
1: Aura.
0: Aura. Ma guarda, io ti dico che essendo anche Gen Z, ma la mia amica che è più giovane di me, perché ha 17 anni, Silvia, lei mi dice ogni tanto questi termini ancora più Gen Z, tipo triggerare.
1: Non lo conosco.
0: Nemmeno io. Non ti saprei dire la traduzione.
1: Non lo sai.
0: No. Forse triggerare è tipo qualcosa che mi dà fastidio. Ti triggera qualcosa, ti disturba
1: qualcosa. Ma perché? Cioè, è pure un termine difficile da dire. Perché non dici ti disturba?
0: Perché è più figo.
1: Ti triggerà. Cioè.
0: Che è più figo così.
1: Ah, più figo,
0: usiamo questi inglesismi che però qui su tutta italiana non usiamo.
1: Brava.
0: Perché proprio è il regno della italianità in persona.
1: Giusto, giusto.
0: Torniamo con il focus. Torniamo su focalizzarci. Vedi, a usare l'inglesismo, cosa succede? Torniamo a focalizzarci sulla tua musica. Stiamo appunto parlando di dove trai l'ispirazione maggiore per scrivere i tuoi pezzi. Abbiamo ascoltato un altro che è uscito da pochissimo.
1: Sì, sì.
0: Quindi anche lì che cosa racconti? Qual è la storia?
1: Sì, abbiamo ascoltato Tutta la notte, che è il singolo che ho fatto uscire per quest'estate. E lì, anche lì è nata la canzone abbastanza in maniera naturale per la voglia di tirare fuori un po' di spensieratezza che l'estate ci regala, e la spensieratezza, la voglia di godersi il momento, la voglia di non imparanoiarsi troppo nelle pippe mentali, questo è un termine che si può dire, dai, facciamocelo passare, che ci facciamo magari anche senza motivo,
0: sì.
1: E quindi la voglia di godersi l'attimo, di godersi la vita, perché poi il tempo passa. La canzone inizia, la prima frase che ho scritto è: ho sempre avuto paura di quanto corre il tempo. E è stata la prima frase di questa canzone, perché è quella che mi ha ispirato. Mm-hmm. E io ogni tanto ci penso, il tempo che passa, il tempo che corre velocemente mi fa paura. E quindi, ma mi fa paura perché poi a volte hai paura di non goderti i momenti, che
0: esatto.
1: quindi ti guardi indietro e dici: ma mi sono goduto veramente questo periodo della mia vita, quello che ho vissuto? E quindi il tempo che corre mi fa paura. È nata così la canzone, ed è nata poi dandogli il senso di godersi i momenti che uno vive. E l'estate poi in particolare è il momento in cui secondo me ci si gode un po' di più la vita, ma
0: sì.
1: anche magari quando si è giovani si fanno più vacanze, banalmente le giornate sono più lunghe, già quello ti fa godere di più la vita, perché vai vivi di più, vai al mare, fai le feste, è un po' un mood quello dell'estate che ti invita a goderti di più la vita, a goderti di più l'attimo,
0: essere più spensierato, problemi, sì,
1: e quindi,
0: sì.
1: E quindi sì. Ho messo un po' tutto questo in questa canzone, e, perché il tempo corre e nessuno ce lo ridà più indietro, e quindi ce lo dobbiamo godere.
0: È vero, questo è un invito che facciamo a tutti i nostri ascoltatori: vivete il momento, vivetevi sì. la vita fino in fondo, perché questa è una, quando poi è finita.
1: Brava, la vita è una, infatti nella canzone dico: la vita è una, e ci dobbiamo pensare nel momento in cui invece non lo facciamo. Magari ti alzi la mattina e sei stressato per qualche motivo, c'hai l'ansia, ti rode perché litiga, anche per cose banali.
0: Mm-hmm.
1: Molto spesso noi ci infarfulliamo il cervello per cose banali, che poi magari ci ripensi a mente fredda e dici: ma chi me l'ha fatto
0: scherzi,
1: fare?
0: Scherzi, io sono la regina delle paranoie.
1: E quindi quando ti imparanoi, ascolta tutta la notte.
0: Dai,
1: la metti,
0: certo.
1: La metti là e vedi.
0: Ascoltiamo
1: che
0: il tuo singolo,
1: vedi,
0: certo.
1: Che risolvi, certo.
0: Già nella playlist, te l'ho detto prima di cominciare.
1: Brava, così. Infatti, ti vedo meno imparanoiata.
0: Esatto, sì. Vedi, mi sto facendo molti meno paranoia. Anche in diretta vado con uno spirito più leggero.
1: Lo vedo. Ma
0: paura di sbagliare.
1: Quando ti ascolto in diretta lo capisco. Ho ascoltato prima tutta la notte, adesso è più serena.
0: Ma domandissima, Vincenzo: tu hai scaricato la nostra applicazione di Rai Play Sound?
1: Certo.
0: Bravo. Ottimo,
1: ma per chi mi hai preso? Ma io so, cioè, ovvio che l'ascolterò.
0: Era, sai, un tranello per capire
1: quanto
0: mi freghi, ci seguissi in radio.
1: L'ho scaricato e l'ho fatta scaricare anche.
0: No, vabbè, ma qui proprio si sta giocando a livelli superiori.
1: Certo.
0: Hai fatto anche scaricare la palta. No, vabbè, ragazzi,
1: ovvio.
0: Che gli possiamo dire più a Vincenzo?
1: Anzi,
0: niente.
1: Tanti ci stanno ascoltando, mi hanno anche scritto, ci stanno ascoltando stamattina dall'app.
0: Bene, allora, ricordiamo anche il nostro numero di telefono: 334 60 45 640. Così se volete mandare messaggi, domande, fare domande a Vincenzo, e qui davanti a me vi risponde live.
1: Ammazza.
0: Gli passo il telefono, tanto sta qua davanti a noi.
1: Ah, è questo?
0: Sì, è questo nero di qua sulla destra. Te lo passo, tu leggi.
1: Vai.
0: Fai tutto da solo, è automatico. Oggi Vincenzo è anche speaker radiofonico.
1: Facciamo tutto.
0: quello sì. E adesso voglio farti una domanda che magari puoi anche rispondermi dopo. Intanto ci ascoltiamo un po' di canzoni, ci puoi
1: sì.
0: pensare con calma. Perché è una domanda un po' spinosa, un po' così. Adesso quello che va per la maggiore è quello che tanti cantanti cercano, è il fatto che la canzone possa andare virale, quasi come se debba rispettare l'algoritmo dei social, no? Perché così poi te la spinge di più, ci si creano dei trend che poi vanno virali, eccetera. Per te questa cosa come la vivi? Rispondimi dopo tranquillamente.
1: Ti rispondo dopo, ok.
0: Tanto ci ascoltiamo un po' di musica, perché qui arriva Giorgia con Corpi Celesti, sempre qui e solo su Rai Radio Tutta Italiana. Tra pochissimo torniamo in diretta.

Già da tanto non te lo chiedevo, come mai? Ti sto perdendo e neanche me ne accorgo quando

0: Ti posso dire che questa canzone te la dedicherei perché sei proprio una bella persona.
1: Ah, grazie, grazie.
0: A chi l'hai dedicata questa canzone? Che hai pensato di bella?
1: Questa l'ho dedicata a Claudia, la mia compagna.
0: Sì,
1: è proprio.
0: Salutiamola.
1: La salutiamo. Non so se ci sta ascoltando perché
0: vabbè,
1: è al lavoro.
0: Salutiamo lo stesso.
1: Però la salutiamo lo stesso, magari la risente, no?
0: Certo.
1: E quindi l'ho dedicata a lei. È proprio una dedica d'amore che è nata. Questa è una canzone che io avevo iniziato a scrivere. Mm-hmm. Poi quando inizio a scrivere le canzoni me le registro. Magari mi registro il motivetto, la cosa che ho iniziato, mm-hmm. Perché comunque non sempre riesco a scrivere una canzone dall'inizio alla fine in un'ora, quindi magari scrivo un pezzo, me la registro e poi ci lavoro nel
0: certo.
1: tempo. Questa l'avevo iniziata a scrivere e poi me l'ero completamente dimenticata.
0: Okay.
1: Quindi io avevo iniziato a scrivere strofa, un pezzo di ritornello, avevo registrato sulle note dell'iPhone, è morta, cioè me la sono dimenticata.
0: Dimenticata.
1: A un certo punto, dopo un anno e mezzo forse, e stavo spulciando le note dell'iPhone per dire vediamo se c'è qualcosa che... E ho ritirato fuori questa cosa e ho detto cavolo, ma perché non ho scritto sta canzone? Perché mi sono dimenticato sta canzone? E allora l'ho finita, sono riuscito a finire la canzone e ho voluto mettere dentro la storia d'amore, ho voluto mettere dentro quanto anche le storie d'amore a volte sono tormentate e non ti rendi conto neanche di quanto sia bella la persona che hai vicino e quindi rischi di perderti in un bicchiere d'acqua a volte e poi invece ti rendi conto che tu sei bella, bella, bella, bella, bella e quindi è stata importante questa canzone per superare anche dei momenti che le storie d'amore ti mettono di fronte, perché le storie d'amore più belle hanno anche alti e bassi
0: certo.
1: e nei bassi devi renderti conto poi effettivamente se vale la pena lottare per quella storia oppure no, e quando non vale la pena lottare bisogna chiuderla, quando invece vale la pena lottare bisogna affrontare le difficoltà
0: rimanere.
1: E rimanere nel momento difficile e superare le difficoltà rendendosi ancora più forti e quindi a volte le crisi tra virgolette di una storia d'amore poi ti fanno uscire fortificato e bella è stata importante anche per questo, per superare a volte delle difficoltà che possono nascere in una storia d'amore e che poi invece ti rendi conto che vale la pena lottare per quella
0: certo.
1: storia,
0: anche perché se le storie d'amore fossero sempre tutte no, positive, ci fossero solo alti, non so quanto sarebbe bella una storia d'amore.
1: Sì, no, infatti, no, le storie più belle d'amore sono così.
0: Servono anche i bassi.
1: Servono i bassi, servono le emozioni. A me non sono mai piaciute le storie piatte.
0: No.
1: Mi sono piaciute le storie dove le emozioni sono preponderanti, nel bene e nel male. E quindi è nel bene che poi esce fuori tutta la passione, tutto l'amore, tutto il sentimento positivo, nel male escono fuori le difficoltà che però devi essere in grado di affrontare.
0: È certo, anche perché lì si vede la vera coppia, no?
1: Lì si vede la vera coppia, lì si vedono le vere persone
0: certo.
1: e in generale nella vita le difficoltà ci sono.
0: Non c'è coppia solo quando va tutto bene, no? Anzi,
1: sì.
0: Proprio lo si dimostra nei momenti difficili,
1: nelle difficoltà.
0: Si dà supporto, è quello. Secondo me la vera persona la puoi valutare da quei momenti.
1: Sì, e devi essere in grado di affrontarle e di non perderti senza motivo. La canzone inizia con la strofa che dice: ciao, era da tempo che non ti guardavo. Come stai? Lo so, da tanto non te lo chiedevo. Come quando ti stai perdendo e neanche te ne accorgi, no? Perché a volte le difficoltà ti allontanano.
0: È vero, anche il fatto che magari non si presta più tanta attenzione
1: sì,
0: al partner.
1: Sì,
0: non gli si chieda banalmente come stai, come un complimento, no? sei bellissimo.
1: Sì, sì.
0: Insomma, da ambo le parti ci sta. Abbiamo lasciato i nostri ascoltatori prima con quella domanda relativa un po' ai social. Tu come cosa ne pensi?
1: Sulla viralità.
0: Esatto, dell'ansia, no? Che magari i cantautori possono provare nel pubblicare un pezzo che debba per forza andare virale sui social.
1: Ce l'ho avuta anni fa, questa ansia da prestazione, questa ricerca costante della viralità, della chiave di volta per arrivare alla viralità. E adesso non me ne frega più niente.
0: Bravo,
1: sinceramente.
0: Ottima cosa.
1: Sì, ottima cosa, magari invece potrei anche sbagliare, perché poi è giusto anche, cioè il marketing fa parte del lavoro, no? E quindi
0: sì,
1: cercare di andare virale fa anche parte del lavoro. Però io quando scrivo una canzone ormai non penso a usare la frase che può andare virale, a usare il ritornello che può essere
0: orecchiabile
1: sì, o raccolto in 15 secondi di TikTok, perché ormai lo sai benissimo, no? Che le canzoni per avere successo devono averlo su TikTok, quei 15 secondi in cui dici la frase che poi può essere pubblicata e ripubblicata da più persone possibili.
0: Sì, sì. Tu pensa che la canzone di Emma, L'amore non mi basta,
1: sì,
0: del 2013, mi sembra bellissima, l'hanno
1: tirata una bella
0: fuori con gli edit sul calcio.
1: Sì, sì, lo so, quella è una bella storia, anche perché l'autore che ha scritto quella canzone è Daniele Magro, mm-hmm, che è un mio caro amico, è un artista che stimo tantissimo, e poi è stata resa un grande successo da Emma Marrone. Già nel 2013 fece un grande successo, ma il fatto che l'abbia rifatto dopo così tanti anni è un miracolo della viralità in quel caso.
0: I social,
1: in quel caso però è nato spontaneo, capito?
0: Sì,
1: perché
0: quello sì.
1: Daniele Magro, quando ha scritto L'amore non mi basta,
0: non pensava ai social.
1: Ma i social forse, cioè, esistevano, ma non come oggi.
0: No,
1: era
0: certo,
1: il 2013.
0: Sì.
1: E quindi poi quando nasce spontaneo, sì, è bello.
0: Okay.
1: Quando invece lo devi forzare, no. Quindi
0: okay,
1: io adesso non me ne frega niente se va virale, bene, se non va virale, non va virale. Quello che a me interessa è quando le persone ascoltano una mia canzone, o che l'ascoltano in radio, o che la cercano su YouTube, su Spotify, o che mi vedono a un concerto e l'ascoltano, poi gli arrivi un'emozione, e quindi io vinco già lì.
0: Ok.
1: Quando poi magari mi scrivono, mi dicono a fine concerto: oh, ma questa canzone che hai scritto mi ha fatto venire la pelle d'oca, e allora lì ho vinto. Quindi possono essere 100.000 con la viralità di TikTok, oppure 10 persone a un concerto. Io preferisco le 10 persone al concerto,
0: anche perché molto spesso magari dei tuoi colleghi cantautori o cantanti, quando pubblicano questa hit solo, ecco, per magari farla andare più sui social, perdono un po' di contenuto, e lì che è anche ancora peggio, perché è soltanto una canzoncina che magari si ascolterà per un periodo e poi ce la dimenticheremo tutti. Cioè,
1: sì, è così. È questo un po' il problema, secondo me, della musica italiana negli ultimi anni. Successo bruciante, che dura un mese, due mesi, tre mesi, e poi te le ricordi tu le canzoni?
0: No,
1: io poche, e invece preferisco quelle canzoni che ti ricordi negli anni. Preferisco un Portami via di Fabrizio Moro, che è stata pubblicata a Sanremo nel 2016, 10 anni fa, e oggi io ancora l'ascolto, ancora la metto quando sono in macchina. Sono quelle canzoni immortali,
0: sì,
1: che non hanno una stagione, non hanno un periodo bruciante, se così vogliamo dire. Non sono fatte per il successo mordi e fuggi, sono
0: fatte
1: per tirare fuori delle cose che poi rimangono nel tempo.
0: Cioè, tu quando l'ascolti capisci il significato veramente profondo della canzone.
1: Sì,
0: sono d'accordo con te. Parliamo un po' di Vincenzo anche a livello personale, va? Conosciamoti a 360 gradi.
1: Vai.
0: La tua red flag, quindi i tuoi lati positivi, i tuoi lati negativi.
1: Red flag?
0: Sì.
1: Che è un'altra cosa.
0: Gen Z. Sarebbero i tuoi lati negativi, perché sono rossi, capito? Quindi sono le cose.
1: Red sono i negativi.
0: Sì. Le green flag sono invece le cose positive e belle del tuo carattere.
1: Quindi partiamo dalla red flag?
0: E come vuoi.
1: Allora, la mia red flag è...
0: sto rendendo Gen Z, ti sto genzizzando.
1: Sto proprio tornando un bambino.
0: Dai.
1: La mia red flag è sicuramente essere un po' lunatico. Un po' lunatico nel senso che mi faccio tante paranoie.
0: Cambi spesso mood?
1: Cambio spesso mood, ci ho lavorato un po' su questa cosa del mio carattere, però a volte esce fuori la lunaticità, fa parte secondo me anche dell'artista in generale.
0: Mm-hmm.
1: E quindi la metto un po' come la cosa che meno sopporto del mio carattere, quando a volte c'ho sbalzi d'umore anche immotivati.
0: Ok.
1: E la com'era? Green?
0: La green flag.
1: La green flag sono
0: la tua caratteristica invece, più bella che ti vuoi che ti hanno detto magari,
1: che mi hanno perché dirsela da sola
0: perché
1: non,
0: è un po',
1: non
0: sì,
1: mi
0: è un
1: piace,
0: po' ego riferito
1: che mi hanno detto è sicuramente che riesco a trasmettere energie positive.
0: Bella, questa è una bellissima green flag.
1: Una bella green flag.
0: Mandiamo tutte le good vibes anche ai nostri ascoltatori. Questa è bella, questa è bella.
1: Quindi sì, questa cosa qui sicuramente mi fa piacere e il fatto che anche parlando di musica, che quando canto, quando faccio i concerti, esce fuori veramente la passione che ho per la musica. Quindi si vede che amo quello che faccio.
0: È il fuoco dentro proprio. Ma lo percepisco anche io da qui. Tutte le cose che stai dicendo, il come le dici, si capisce tantissimo la passione che hai, proprio la voglia. Che
1: e questo
0: hai
1: mi
0: verso
1: fa piacere,
0: musica,
1: lo metto nella mia green flag.
0: Dai, io le mie non te le posso dire perché sennò mi licenziano. Però
1: le green?
0: Le red.
1: Dimmi una green allora.
0: Una green mia. Sono molto empatica, riesco tanto a mettermi nei panni degli altri.
1: Io pure, mi piace questa cosa. L'empatia è fondamentale secondo me.
0: Sì, no, io riesco a piangere anche per una cosa che non è successa a me, ma è successa a una mia amica.
1: Sì.
0: Oppure quando le mie amiche mi chiedono, Chiara, mi dai una mano? Ho bisogno di supporto, di un aiuto, vado subito.
1: Quindi sei l'amica perfetta.
0: Cerco e sono un'amica che anche non ti risponde ai messaggi purtroppo, perché magari me li perdo per strada.
1: Vabbè, quello ci sta. Però l'empatia è una cosa secondo me sempre più rara nel mondo di oggi, ma che ha un valore immenso.
0: È una bella cosa. La red flag che ti posso dire, che posso dire insomma in diretta, è che sono molto disordinata.
1: Ah vabbè, a chi lo dici?
0: No, ma proprio
1: a chi lo dici?
0: Non puoi entrare in camera mia adesso come l'ho lasciata questa mattina. Non ci puoi proprio entrare.
1: E vabbè, che ti frega,
0: è un casino. No, mia madre
1: lo so.
0: Sì, quando poi andrò via di casa potrò fare come voglio.
1: Quando andrai via di casa inizierai a essere ordinata.
0: Ah sì?
1: Eh sì.
0: L'hai già provato? Già.
1: Sì, beh, sicuramente sì, perché poi devi sistemare te per forza di cose, poi inviti le persone e quindi dici, cavolo, iniziamo a essere ordinati.
0: Guarda, io quando mi sono trasferita per un periodo della mia vita a Milano ed ero da sola, la cosa più pigra era sul cucinarmi qualcosa.
1: Ah sì, sì.
0: Lì
1: sì,
0: proprio facevo una cosa al risparmio totale, mi arrangiavo tantissimo.
1: Grissini col tonno e
0: sì,
1: via.
0: Sì, ma proprio le cose già pronti, insalate proprio go, cioè zero.
1: Ti capisco.
0: Zero sbatti, come
1: ti
0: dire.
1: Ti capisco. Quello io da sempre. Pensa che io la prima volta che mi sono fatto un piatto di pasta da solo, vivevo ancora a casa con mia madre e mi aveva messo in punizione, non mi ricordo quanti anni avevo, forse l'età in cui si dice aura, queste cose così.
0: Adolescente,
1: e mi aveva messo in punizione, mi ha detto stasera non ti cucino, capito? Okay. Un dramma per un adolescente, come non mi cucino, come faccio? E quindi ho detto vabbè, mi cucino da solo. Allora metto l'acqua, la pentola a bollire, accendo il fuoco, bolle. Poi che faccio? Spengo il fuoco perché ma perché non sapevo cioè io al massimo mi facevo una tazza di tè e quindi quando ti fai il tè tu metti l'acqua, l'acqua bolle, poi che fai? Spegni, metti la bustina del tè, è fatto.
0: È infuso, è
1: e
0: pronto.
1: Quindi, doveva essere la stessa cosa, no? Quindi ho spento, ho buttato la pasta. Non si cuoceva sta pasta, ho aspettato 10 minuti, non si cuoceva, 20 minuti, mezz'ora non si cuoceva, a un certo punto chiamo un mio amico, Michele, e perché lui si cucinava da solo. Michele, ma perché non mi funziona sta cosa? Ho fatto questo, poi ho capito l'errore.
0: Ti ho detto è bro, però se fai
1: bro,
0: così
1: no, bro. Ai tempi non si diceva bro,
0: non si diceva, no. Chi si diceva fra?
1: Si diceva, non si diceva neanche fra, parlavamo
0: dice?
1: Normale noi. Io
0: come vi chiamate?
1: Normale,
0: Vince. Okay.
1: Così, capito?
0: Erate
1: senza
0: un po'
1: cose.
0: Eravate un po' tristi, allora è meglio dire fra.
1: Eravamo cringe, un po' cringe. Sì.
0: Ce l'ascoltiamo perché adesso
1: che ci ascoltiamo?
0: Vedi proprio Red Flag la canzone.
1: Ah,
0: vedi?
1: Bella, bella.
0: Non ti ho chiesto le cose a caso, tutto un senso.
1: Sì, sì.
2: No, bro, stasera non posso, incazzata nera.

0: E su Rai Radio tutta italiana c'è anche lui, Tananai, qui sono le 9.51, quindi purtroppo diciamo il tempo a nostra disposizione per questa mattinata sta per finire. Siamo sempre con Vincenzo Capo qui in compagnia.
1: È volata.
0: Quando abbiamo la stessa, ci siamo sintonizzati sulla stessa frequenza, siamo entrati molto in armonia e quindi
1: è volato.
0: Il tempo.
1: Ti ringrazio. Mi sono tenuto una cosa per l'ultimo blocco.
0: Sì.
1: Perché
0: dici tutto.
1: Prossima settimana farò un concerto qui a Roma.
0: Dici dove,
1: quindi,
0: quando, subito.
1: Se ci sei, sei ufficialmente invitata.
0: Ah, grazie.
1: Sei a Roma?
0: Sì.
1: Certo, stai in diretta ancora.
0: Purtroppo
1: quindi,
0: sì.
1: Quindi mercoledì 5 agosto della prossima settimana sarò in concerto a Salotto Tevere, che sarebbe la parte dell'estate romana.
0: Ho capito, sì.
1: Sotto Ponte Cestio, per capirci, altezza Isola Tiberina,
0: sì.
1: Sulle banchine del Tevere c'è tutta l'estate romana con localini, ristoranti, bar, eccetera. Eccetera, e poi c'è questo spazio che si chiama Salotto Tevere, dove ogni sera c'è un concerto, ingresso gratuito, dalle 22 ci sarò io in concerto. Quindi sei invitata e siete tutti invitati, voi ascoltatori di Rai Radio tutta italiana.
0: Ti ringrazio.
1: Ti giro in diretta la locandina.
0: Me la sta girando, giuro che me la sta girando.
1: Ecco,
0: la metteremo anche nelle nostre storie, così per chi se lo fosse perso poi ce lo va a riguardare, se lo va a riguardare sui nostri social. E infatti sono molto attivi e c'è una nostra ascoltatrice che ci ha scritto: grazie Chiara, che bello conoscere questo cantautore. Appena finisce la trasmissione andrò subito ad ascoltare tutte le sue canzoni.
1: Vai, che bello, che bello. Allora vieni al concerto. Mercoledì sera, subito.
0: Giusto, ti aspetto. Io pure verrò e canterò
1: Devi
0: tutta
1: venire.
0: La squarciagola insieme a te le canzoni. Non so quanto ti convenga che io canti, perché qua
1: ci proviamo, dai.
0: L'intonazione manca.
1: Se vieni ti faccio salire e ti faccio cantare una canzone.
0: No. Se poi ti posso presentare, ma come cantautrice, come
1: non lo vuoi fare, vabbè.
0: No, okay. ma io guarda, io sono molto sincera, nei miei limiti li riconosco, nel cantare proprio non è cosa mia.
1: Neanche karaoke, nelle cose. Quando magari la sera hai bevuto un drink di troppo e inizi a cantare.
0: Bellissimi.
1: Ok, vabbè. Allora,
0: a parte che io non bevo.
1: Io non,
0: perché sono sempre l'amica che guida,
1: che ti riporta a casa,
0: capito? Quindi
1: certo.
0: Io purtroppo...
1: quindi ti fai il giro di tutte le case di tutte le tue amiche, il tour,
0: purtroppo,
1: per riportarle.
0: Sì. Qualche volta è successo, se no le mollo tutte sotto casa mia e poi loro se ne tornano a casa.
1: Cioè, no, questo no, però cioè le molli sotto casa tua e loro ubriache se ne vanno a casa da sole.
0: No, ubriache no,
1: terribile.
0: Magari un drink o due si fanno, capito?
1: Okay,
0: quindi,
1: okay.
0: Abbiamo tutte vicine, una sta sopra casa mia, letteralmente sale le scalette ed è arrivata. Un'altra attraversa la strada e alla fine c'è casa sua. Vedo.
1: Ok. Tutte della stessa via.
0: Sì. Sì, infatti siamo probabilmente cresciute insieme, qualsiasi cosa. Sempre,
1: bella questa cosa.
0: Sempre insieme.
1: E allora porta tutte le amiche mercoledì al concerto.
0: Certo, io porto tutti.
1: Dai.
0: Portiamo pure.
1: No. Chi porti?
0: Dai, capisci?
1: Ah, ok.
0: Prego.
1: No.
0: Perché questa cosa è nata nel backstage, però purtroppo non ve la possiamo
1: dire
0: in diretta.
1: Non si può dire.
0: No, in diretta no. Però una cosa che ci puoi svelare così è il tuo cantautore o cantante italiano preferito.
1: Beh, te l'ho un po' spoilerato prima. Ti ho parlato varie volte di Fabrizio Moro, ti ho raccontato delle aperture dei concerti, ti ho detto di Portami Via come canzone, che un esempio di canzone che resiste nel tempo. Sicuramente Fabrizio Moro è da anni il mio cantautore preferito e è quello che quando vado in macchina e voglio staccare il cervello, staccarlo dai problemi della vita reale, ma andando su qualcosa di profondo, quindi canzoni che abbiano qualcosa che mi va a toccare l'anima, e allora io metto le canzoni di Fabrizio Moro.
0: Okay.
1: E, c'è una canzone che io ogni volta che ascolto mi metto a piangere.
0: Di
1: Fabrizio,
0: cioè,
1: Moro,
0: proprio,
1: sì, mi metto a piangere.
0: Questa...
1: mi metto a piangere.
0: Qual è?
1: Si chiama Pace.
0: Pace.
1: Vattela a sentire dopo.
0: Ok.
1: Pace di Fabrizio Moro. Pace, peraltro, è la canzone che ha dato titolo all'album di Fabrizio Moro, dove è contenuta anche Portami Via. E lui nei suoi concerti la fa sempre come ultima canzone del live. È una canzone che ti tira fuori tanto di cose che magari hai nascoste nel tuo inconscio. E forse è... le prime volte l'ho ascoltato era un momento particolare della mia vita, molto intenso, quindi magari mi riporta anche a quel periodo lì.
0: Magari sì.
1: E quindi quando anche ho voglia di sfogarmi, metto Pace e mi sfogo.
0: Quindi la possiamo anche definire come la tua canzone preferita o ce n'è un'altra?
1: È difficile dire qual è la mia canzone preferita, perché poi ce ne sono tante che ascolto e
0: in base ai mood,
1: però,
0: che uno
1: in base ai mood, sì. Però sì, perché no? Mettiamola come canzone preferita, perché mi emoziona di più, capito? Se ci ripenso, non ci sono altre canzoni che mi fanno piangere, salvo quando esce una mia canzone.
0: Giustamente, giustamente.
1: Magari quando esce una mia canzone e l'ascolto in radio per la prima volta, mi commuovo, mi emoziono. Oppure quando è uscito il mio album, che si chiama Faccio il cantautore. E io per tanti anni ho lavorato per fare l'album, ho sognato di fare l'album e ci ho messo tanto. E quando è uscito finalmente l'ho sentito, quando è scattata la mezzanotte che è uscito l'album e l'ho sentito, mi ricordo ero in macchina, tornavo da una cena è iniziato a diluviare, è iniziato a piovere e è partita la canzone Faccio il cantautore, sull'assolo di sax che c'è in questa canzone mi sono messo a piangere pure io, quindi pioveva, io piangevo, il sax suonava,
0: tutto,
1: un ricordo bellissimo,
0: c'era
1: sì.
0: Tutta l'atmosfera che
1: una bella atmosfera,
0: ha portato,
1: sì.
0: Vincenzo, l'ultima domanda che ti faccio: quali sono i tuoi progetti futuri? Cosa stai cucinando?
1: Sto cucinando un secondo album.
0: Dai.
1: Per piangere un'altra volta.
0: Dai.
1: E adesso sono usciti questi tre singoli, due li abbiamo ascoltati tutta la notte, Non ho mai imparato. L'altro anno è uscito Sei sempre tu, che è una canzone che ho portato al concertone del 1° maggio e al San Marino Song Contest. E adesso sto lavorando alle altre canzoni che usciranno nell'album, che spero veda la luce il prima possibile. Non so se per la fine di quest'anno o l'inizio del prossimo anno. Comunque ci sono tanti brani che per il momento ascolto solo io e quindi me le metto in macchina e me le canto da solo e non vedo l'ora di farle ascoltare a tutti.
0: Per esempio, quando magari poi la tua canzone è pronta, sei tanto autocritico verso te stesso?
1: Tantissimo,
0: verso... Sì?
1: Tantissimo.
0: Quanto ci metti prima di essere proprio sicuro 100% con una canzone?
1: Troppo, troppo, ci metto troppo. Sono uno di quelli
0: che
1: l'ascolta mille volte, ci ripensa, no cambiamo questo, no alziamo questo, abbassiamo questo, no cambiamo questa frase, non sono mai pienamente soddisfatto. A un certo punto ho imparato di non farmi troppe pippe mentali, è sempre una parola ricorrente di quest'oggi, perché tanto non sarai mai soddisfatto al 100%, perché sono un perfezionista.
0: Mamma mia,
1: e quindi devo essere soddisfatto al 99%, perché al 100% non ci arriverò mai.
0: Ma penso che in nessun campo, noi se poi si è molto umili come io ho capito che tu sei, credo che non riusciamo mai a trovare pienamente la soddisfazione nel dire ok, sono pronto, tipo un po' come gli esami universitari.
1: Sì, sì.
0: Senti mai al 100% pronto? No.
1: Quando mai?
0: No, io non andrei mai a dare l'esame se dovessi.
1: Poi arrivi là e prendi 30 e lode, sempre così.
0: Dipende, dipende un po' dal professore, un po' dall'assistente, se c'hai fortuna, se meno, insomma, un po'
1: vabbè,
0: così.
1: Vabbè, ci sta.
0: Quindi ci lasci con questo spoiler del prossimo album,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì.
0: Ok, quindi ricordiamo anche dove puoi ascoltare tutti i tuoi singoli che sono già usciti, così.
1: Comunque su Spotify, su iTunes, su tutti i digital store, su YouTube ci sono i videoclip.
0: Perfetto.
1: Su Instagram c'è il mio profilo Vincenzo Capua, dove sono aggiorno continuamente le nuove canzoni, le novità, i concerti.
0: Bravo.
1: E quant'altro.
0: Sei attivo, sei
1: abbastanza attivo,
0: abbastanza.
1: Dovrei esserlo di più.
0: Va
1: però
0: bene.
1: Va bene così, dai.
0: Va bene così.
1: Va bene così.
0: Va bene così.
1: Allora. Io ti voglio ringraziare.
0: Addirittura.
1: Sì, ti voglio ringraziare per questa bellissima ora e mezza insieme nella tua trasmissione, mi sono trovato molto bene, quindi
0: io
1: grazie.
0: Ringrazio te, io sono stata onorata di averti
1: davvero
0: qui nella mattina tutta italiana estate, quindi
1: sì,
0: insomma ti aspettiamo.
1: È stato un piacere e un onore.
0: Dobbiamo fare una cosa purtroppo, perché il tempo a nostra disposizione è ufficialmente finito. Quando parte questa siglettina è proprio il segnale ultimo.
1: Siamo arrivati, siamo arrivati.
0: Siamo arrivati alla fine, sì.
1: Grazie a tutti gli ascoltatori e grazie a te Chiara.
0: Grazie infinite a te Vincenzo, ho adorato averti qui in trasmissione, quindi torna prestissimo, perché io a settembre ti rinvito.

illuminazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

con gli occhi chiusi ti stringi a lui.

0: Sono le 11. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ma bentornati su Rai Radio Tutta Italiana con la super classifica, in questo caso non show, ma insomma poco ci manca, di Rai Radio Tutta Italiana, ovvero con le canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane e in questo caso anche da dalla nostra radio. Allora, noi partiamo sempre dai dischi caldi ed anche con una considerazione molto forte, perché i dischi caldi prevedono dalla 20ª posizione all'11ª posizione, ma diamo sempre un'occhiata anche dalla 25ª in su, perché effettivamente vediamo quelle canzoni che insomma girano molto nella classifica anche con grandissimi sbalzi. Ad esempio, partiamo proprio dalla 25ª posizione, crolla la canzone di J-Ax e IPAO, perché anche no, che considerate solo 3 settimane fa era la prima posizione di tutta la classifica, non dei dischi caldi, proprio della top 10, e quindi nel giro di 3-4 settimane è scesa in 25ª posizione, comunque ancora in altissima rotazione anche come video, è sicuramente una delle canzoni che rappresenta quest'estate. Stabile in 24ª posizione l'ultima canzone di Giulia e Biagio Antonacci, 23ª posizione scende invece America Inc, la cover che Gianna Nannini ha prodotto con Marrakesh, ma per un album che in realtà poi uscirà a settembre. 22ª posizione il nuovo singolo di Blanco, pubblicato il 10 luglio, in realtà scende già tantissimo, è Los Angeles. 21ª posizione La Testa Gira, Fred De Palma, Nitta e Miss Killa, anche questa è una canzone ovviamente

Allora, in salita in questa classifica dei dischi caldi dell'ultima settimana di luglio, quindi siamo ben oltre il giro di boa, tra un mesetto tireremo insomma le somme per eleggere la canzone proprio regina dell'estate 2026, 19ª posizione, Baby K con Tuca Macarena.

Risale, rientra nei dischi caldi questa settimana in 18ª posizione Madame con Mama non mama, sicuramente non una canzone prettamente estiva, ma una insomma delle canzoni sempre più estrosi, forse da capire anche un po' di più, quella di Madame, e quindi noi la riascoltiamo. 18ª posizione dei dischi caldi nella classifica Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, Mama non mama.

anche se in discesa è ancora nelle prime 20 posizioni delle canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane, una canzone pubblicata, insomma, non recentemente, il 1° maggio, Maledetto me, e lui è Fulminacci.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Sedicesima posizione invece è sto, direi in questo caso, per Gabri Ponte con Jovanotti e questa canzone è DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Italia.
1: Quindicesima posizione, sale invece il trio veramente creato proprio per l'estate, per il titolo, per il tipo di incontro, copertina, video, insomma un po' tutto creato veramente ad hoc, una canzone pubblicata il 3 luglio e quindi quindicesima posizione in salita troviamo La costiera amalfitana di Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

è sicuramente il suo anno e tanto, tanto ancora ci aspettiamo da Saif, una canzone pubblicata il 1° maggio e che resiste, resiste bene anche se è in discesa, in 14ª posizione. Buona domenica.

0: domenica.
1: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: In tredicesima posizione invece abbiamo una new entry. Devo dire che quest'artista non ha assolutamente pensato a una canzone per l'estate, quindi non si parla di tormentoni, ma si parla proprio del messaggio che in qualche modo voleva lanciare con questa canzone Achille Lauro, e quindi entra in tredicesima posizione, una posizione abbastanza buona, anche se lui è abituato ad altro, ma questo gli fa onore perché evidentemente era un'esigenza artistica più che numerica, e ovviamente i numeri non gli mancano in tutti i sensi, e quindi ottima tredicesima posizione come new entry per Achille Lauro con La città degli angeli.

in vetta alla classifica dei dischi caldi. In realtà abbiamo proprio una situazione stazionaria rispetto alla scorsa settimana. Allora, iniziamo dalla 12ª posizione, c'è sempre Irama con Cabana, una canzone pubblicata il 15 maggio, e quindi si attestano proprio un po' a metà della classifica, delle classifiche che si va delineando proprio per questa estate 2020.

0: ci siamo, questa è la vetta di questa settimana per la classifica dei dischi caldi, in undicesima posizione, sta finendo il tour europeo ma arriverà in Italia per iniziare invece il Summer Tour, che poi sfocerà nelle due appuntamenti di Circo Massimo. Parlo di Jovanotti con Alfa e la canzone è Buon Vento, con la quale chiudiamo questa classifica dei dischi non caldi, anzi caldissimi tra qualche giorno. Rinfrescatevi in queste ore perché poi ci sarà la quarta ondata di caldo e noi insomma cercheremo un po' di buon vento insieme a Jovanotti e Alfa, ovviamente tra pochissimo, sempre appuntamento qui su Rai Radio Sud Italiana, invece per la classifica delle top 10, cioè le 10 canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane, e non poteva mancare ovviamente Rai Radio Tutta Italiana. Un bacio da Maria Cristina Zoppa.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo. Come

0: ore 12. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Radio.
4: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 31 luglio. La situazione tende ad essere per lo più invariata, con una giornata che si prospetta ancora con temperature elevate anche prossime ai 40 gradi, soprattutto sulle regioni centrali. Permane l'alta umidità e questo vale anche dopo il tramonto. Saranno decisamente isolati gli annuvolamenti su tutte le regioni, a parte qualche nube in più nel corso del pomeriggio con associati locali temporali sulle zone alpine di confine. La ventilazione risulta praticamente assente, a parte un po' di brezza lungo le coste del centro, del sud e delle due isole maggiori durante le ore più calde. In conseguenza del poco vento, anche il moto ondoso dei nostri mari sarà decisamente poco evidente. Quasi calmi o al più poco mossi tutti i bacini. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
5: Ed eccoci qui, quindi siamo tornati alla classifica della Top Week di questa settimana, ultima settimana di luglio, a cavallo tra luglio ed agosto, e quindi ben oltre il giro di boa, molto importante perché stiamo delineando quella che è la musica dell'estate 2026. Partiamo dalla decima posizione, abbiamo Anna Pepe con un brano pubblicato a metà giugno, il 19 giugno, White Girl Wasted, ma vedrete che ci saranno grandi sorprese anche per questa Top 10.

una posizione in leggera discesa, una accoppiata che è piaciuta moltissimo, anche perché hanno osato, e questo sta veramente rappresentando un motivo di pregio in quest'estate. Cioè ci sono delle prove fatte tra artisti, delle accoppiate che stanno andando molto bene, questa è una di quelle. Ovviamente c'è Emma con Fabri Fibra con Antidroga in nona posizione.

all'ottava posizione invece per Francesco Gabbani, una copertina molto colorata, molto anni 70, molto sax, molto anche celentano, insomma una canzone sì che rappresenta un po' l'estate, ma in realtà come sempre c'è dell'ironia, si parla anche di attualità, insomma Gabbani veramente riesce a mischiare anche suoni molto pop, molto allegri, con temi sempre molto importanti, quindi onore a lui che torna a crescere questa settimana e quindi sale in ottava posizione Summer Funk con Francesco Gabbani.

stabile invece è settima posizione, si gode insomma questo soggetto successo Gaia con una canzone che la rappresenta moltissimo, quindi è tornata ad interpretare veramente suoni che sono decisamente nelle sue corde. E quindi in settima posizione abbiamo una canzone ormai pubblicata diverso tempo fa per il 1° maggio.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In sesta posizione invece una nostra carissima amica, almeno a livello musicale e di esperienza, insomma ne abbiamo fatte veramente tantissime insieme ed è stata anche un'esperienza in questo caso purtroppo brutta quella che l'ha coinvolta questa settimana durante un live, è caduta da un palco e quindi ne avrà per una quarantina di giorni, ormai ne sono passati, è passato già qualche giorno, quindi tornerà in tour a metà agosto, Noemi, le facciamo veramente, le mandiamo un abbraccio caldissimo e insomma pieno di nostro affetto, amore ed energia, ma insomma Noemi vive da sempre sul palco ed è vero che si spinge molto, io me la ricordo anche a Teatro Petruzzelli di Bari, proprio sul proscenio, proprio per avere questo contatto con il pubblico, in questo caso purtroppo è andata male, ma sta andando benissimo nella classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, ma anche insomma molto apprezzata dal pubblico. Tu cosa fai questa sera?

in quinta posizione, in leggera discesa, invece abbiamo un artista che praticamente dal Festival di Sanremo ha sempre bazzicato la top 10, soprattutto anche nelle prime posizioni della top 10, prima con Ossessione, adesso invece è quinto in classifica con Flamenco Paranoia, il nostro Samurai J.

quarta posizione invece, nella zona quasi calda appunto della classifica delle top 10, vi ho sempre detto che è la canzone che più mi ha colpito quest'estate, che adoro perché non è una canzone, non è un tormentone estivo, non è una canzone creata ad hoc, anche con tutti i pregi che hanno le canzoni create ad hoc, io le amo moltissimo le canzoni estive, ma questa è una canzone d'amore da amare, direi io, perché ci sono due voci importanti come quella di Angelina Mango e Marco Mengoni, perché c'è anche un significato, un'amicizia, un rapporto molto stretto che è venuto fuori anche questa settimana quando Marco Mengoni ha raggiunto Angelina Mango sul palco durante il suo tour. Insomma, si sono molto emozionati, si sono abbracciati e devo dire che in questo abbraccio è stato condiviso idealmente da moltissimi di noi, e quindi per me è sempre una gioia farvi ascoltare Canto d'amore, poi quando è in salita e arriva fino alla quarta posizione ancora di più Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E andiamo quindi sul podio di questa top week con Maria Cristina Zoppa su Rai Radio Tutta Italiana. Terza posizione in salita, e insomma conquista tante posizioni, Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

seconda posizione, sono leggermente in discesa, ma devo dire che da inizio stagione hanno sempre occupato il podio della top 10, quindi non si smentiscono mai. Io li conosco da tanti anni e hanno un'energia e una simpatia che è travolgente, insomma, ad incontrarli anche sul palco, e questo traspare, questa sincerità traspare, il pubblico insomma non li molla quando pubblicano una canzone del genere. Quindi Sorry, Scusa, Lo Siento è in seconda posizione anche questa settimana con i Pinguini Tattici Nucleari.

siamo alla prima posizione della top 10 di questa settimana. Vi dicevo che insomma con questa classifica di fine luglio, primi di agosto, si va delineando un po' quella che è la classifica poi finale, la canzone poi anche regina di quest'estate. Al di là della canzone, se c'è un'artista regina di quest'estate, è stata in questo caso incoronata con un po' d'anticipo dal Messaggero, dal mio amico Mattia Marzi, è sicuramente Serena Brancale, perché dopo il successo dell'anno scorso ha fatto un Sanremo molto coraggioso, ha pubblicato un album anche non sulla scia del successo dell'anno scorso, ma che voleva da tempo, che si chiama Sacro, e si è spinta poi quest'estate in progetti che raccontano poi suoni del Mediterraneo, ma che ci fanno anche molto divertire, come al mio paese, e come questo, come Partenope insieme a Merk e Cremont e The Colors, che conquista finalmente la vetta della classifica delle top 10. E quindi per il momento diciamo che a un mese dalla fine più o meno di quest'estate, quando poi ci saranno tutti i premi legati alle canzoni estive, si candida ad essere la regina dell'estate Serena Brancale, poi tutto può ancora succedere, e poi vedremo se questa canzone sarà la canzone regina, ma insomma lei questo titolo già ce l'ha in pectore. Quindi chiudiamo questa top 10 di questa settimana della Top Week con Partenope, Merk e Cremont, Serena Brancale e The Colors. Un bacio da Maria Cristina Zoppa, godetevi queste ultime ore di freschetto, non so se è arrivato il fresco da voi qui insomma più o meno, perché poi la prossima settimana ci sarà una classifica non calda, caldissima, e noi forse, come aria condizionata permettendo, saremo qui a raccontarvela. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa.

Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana. Stai ascoltando Rai Radio Tutta Italiana.

0: Sono le 13. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 31 luglio. La situazione tende ad essere per lo più invariata, con una giornata che si prospetta ancora con temperature elevate anche prossime ai 40 gradi, soprattutto sulle regioni centrali. Permane l'alta umidità e questo vale anche dopo il tramonto. Saranno decisamente isolati gli annuvolamenti su tutte le regioni, a parte qualche nube in più nel corso del pomeriggio con associati locali temporali sulle zone alpine di confine. La ventilazione risulta praticamente assente, a parte un po' di brezza lungo le coste del centro, del sud e delle due isole maggiori durante le ore più calde. In conseguenza del poco vento, anche il moto ondoso dei nostri mari sarà decisamente poco evidente, quasi calmi o al più poco mossi tutti i bacini. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Disco RAI, la musica scelta.
3: E allora ci siamo, estate 2026, su Rai Radio Tutta Italiana ci sono le repliche di puntate di Disco Rai che hanno visto protagonisti i grandi artisti italiani. Con grande fiducia e in alcuni casi con grande amicizia sono venuti a trovarmi proprio qui negli studi di Via Asiago 10 e proprio qui su Rai Radio Tutta Italiana abbiamo raccontato a lungo quelli che sono i loro lavori recentissimi. Quindi riascoltiamo ad esempio le puntate con con Caparezza, con Tropico, con Serena Brancale, Mannarino, Rancore, Fulminacci, Tommaso Paradiso, Subsonica, Dito nella Piaga, Samurai J, Leo Gassman e tantissimi, veramente tanti artisti che ci hanno tenuto compagnia in questa prima lunga edizione di Disco Rai, la musica scelta, che torna anche in questa estate con delle repliche ma che rimangono sempre delle novità per questo canale dedicato assolutamente alla musica italiana e ai nostri grandi artisti. E allora eccoci, bentornati a Disco Rai su Rai Radio Tutta Italiana. Oggi giornata molto speciale perché andiamo ad incontrare un artista che ha segnato molto questo Festival di Sanremo, sicuramente per me l'artista più gradita, più centrata, più messa a fuoco di tutto il Festival, e ha prodotto un album altrettanto importante, Miss Italia, a partire dal titolo che rappresenta iconograficamente ma proprio anche concettualmente quello che è tutto lo sviluppo di questo album, che è un vero e proprio racconto e anche una fotografia molto amara, molto cinica, molto diretta di quella che è la realtà che ci circonda. Non tutto è autobiografico, ma ovviamente come donna, come artista di Tonio La Piaga ha raccontato anche molto del suo mondo ed è una cosa diffusissima. L'ha fatto Angelina Mango, l'ha fatto prepotentemente in maniera molto cruda Madame proprio in questi giorni, ha pubblicato il 17 aprile l'album Disincanto. Lo fa soprattutto in alcune canzoni di Tonio La Piaga e credo che quindi il sistema musica in Italia, a partire quindi non soltanto il cosiddetto mercato discografico, le case discografiche o i manager, ma tutti quelli che si occupano della musica, un paio di domande devono iniziare a farsele. Non è una questione di genere, dice Tito Nella Piaga, le do ragione in parte, ma diciamo che per le donne rimane sempre di più un nervo scoperto quello di inserirsi anche nel mondo lavorativo della musica. Comunque abbiamo fatto un veloce excursus all'interno dell'album, spero di farvi ascoltare la maggior parte di queste canzoni che sono veramente molto molto belle e quindi questo è lo speciale di Rai Radio Tutta Italiana per Dito Nella Piaga.
4: Sì,

0: Ah, bentornati a Disco Rai. Oggi sono felicissima perché c'è qui lo speciale, come abbiamo fatto con Caparezza, con i Subsonica. Ecco, questo che vi presento è veramente un Disco Rai con triplo asterisco, cioè di quelli che mi piace suonare adesso e credo che lo farò per tanto tempo, con Dito nella Piaga.
1: Grazie mille, grazie.
0: Allora, noi ci siamo visti alle prove di Sanremo, tra l'altro quel giorno, la sera, abbiamo scoperto che aspettiamo una seconda nipote che si chiamerà Margherita.
1: Ah, bellissimo
0: nome.
1: Io
0: la immagino proprio, capito, determinata come te, soprattutto pronta anche a spiazzare ma a lanciare dei messaggi, secondo me, fondamentali in questo momento. Infatti, prima di, insomma, ascolteremo molto del tuo disco, che non poteva non chiamarsi Miss Italia, partire da una notazione finale. La verità ovviamente mi ha fatto pensare anche alla verità di Brunori, lì dove per lui la verità era esistenziale, per te è essenziale, ma credo proprio in tutto il disco. Comunque poi ci arriviamo. Allora, partiamo con Sì lo so.
1: Sì.
0: In cui, insomma, c'è ricamato sopra noi giornalisti del giustizio.
1: Ma in realtà poi nel pezzo non parlo di giornalisti, solo nel videoclip,
0: no.
1: Però ci sta sta cosa perché mi faceva ridere.
0: L'hai
1: la gag.
0: Ma hai fatto benissimo, nel senso che mi hai ricordato un Sanremo in cui, guarda, terrificante, in cui durante una conferenza stampa di Angelina Mango, la serata delle cover, gli chiedevano: ma tu ti emozionerai di più perché canterai una canzone di tuo padre oppure perché la rondi? Che considera che la maschera del teatro Harrison della sala stampa ha fermato il giornalista. Quindi quel tuo imbarazzo io l'ho provato proprio a nome della categoria. Però per dire che, insomma, cioè, questo album è molto duro. Cioè, adesso, al di là della copertina, dei colori, tu fai una disamina proprio di questa società che è durissima, è precisa, cioè è imbarazzante il come io mi sia ritrovata in tutto quello che tu dici, no?
1: Wow, grazie.
0: Ecco, e credo che, insomma, è stato difficile anche per te poi alla fine affrontare vari discorsi, no? Nel senso che tu parli anche di una umanità molto disumanizzata, cioè nel senso anche le domande che ti fanno nel video, il sì lo so, oppure la tua presa di coscienza per dire sì, ma voi che volete da me alla fine, no?
1: Sì, allora, diciamo che tra i videoclip che aggiungono sicuramente un contenuto ai brani, e i brani, c'è un po' di disillusione rispetto a quello che magari poteva essere il mio sogno e poi la realtà. E quindi fare i patti col fatto che, cioè fare i conti col fatto che poi la realtà non è come uno se la immagina, e soprattutto che il mio mestiere ha un dualismo tra il mondo che esteriore, quindi come ci mostriamo, e come poi ci sentiamo davvero e come ci è richiesto di mostrarci.
0: Brava.
1: Che è una cosa che penso che però, a prescindere dal mio mestiere, sia un tema, secondo me, abbastanza, come si dice,

0: come si dice adesso, relatable, perché comunque tra i social e insomma altre piattaforme con le quali raccontarsi c'è sempre un po' questo filtro, no? E questa scrematura, e raccontiamo solo il meglio di noi, non solo la parte divertente della nostra vita, e quindi vediamo anche solo la parte più bella della vita degli altri. E ci sono dei momenti in cui mi sono proprio chiesta: ma sono solo io che sto una merda? Sono solo io, sono matta? E invece
1: vedi che siamo in tanti ad essere identificate con te, e andiamo subito a Tropicana Hotline, in cui tu parli sostanzialmente della pornografia dell'informazione, no? E in cui tu dici quanto ci fa stare bene parlare male. Mm-hmm. Questo succede tantissimo in televisione. La gente è cattiva, ma non tanto più di noi, cioè nel senso che dici sì, questo succede all'esterno, no? Noi lo critichiamo, però se ha un suo seguito evidentemente c'è anche un po' questa goccia di cattiveria anche in noi.
0: Ma sì, anche noi lo facciamo, tutti parliamo male di tutti, è un modo per sentirci migliori, dico nel brano, però in realtà forse è un modo per spostare lo sguardo e guardare fuori invece che dentro, invece che guardare le nostre fragilità, i nostri difetti, problemi.

0: dentro, guardare fuori.
1: E invece tu, insomma, li spiattelli subito.
2: Sì, sì.
1: E arriviamo a Bidibi Badidi Boom.
2: Sì.
1: In cui tu dici: la vita ti mette di fronte a un bivio, la scelta del quale è la scelta di quello che è più conveniente.
2: Sì.
1: Poi anche questa parola, no? Cioè questa desinenza, niente. Quindi ti rigiro una domanda che di Madame, che Madame ha messo nei manifesti per presentare Disincanto. Questo legato alla musica invece. Se la musica è un prodotto, qual è il prezzo?
2: Bella domanda, non lo so. Lei ha risposto 32 e qualcosa, perché è il costo che era, doveva essere il nome del suo album. Quel brano racconta sicuramente una scelta alla quale, secondo me, poi tutti siamo messi di fronte.
1: In ogni campo.
2: Sì, in ogni campo. Cioè, se penso.
1: Confermo.
2: No, ognuno.
1: Anche il mio, certo.
2: Quindi magari tu, che so, scegliendo un altro percorso avresti potuto ottenere,
1: sì,
2: di più,
1: sì,
2: magari
1: sì,
2: anche
1: sì,
2: economicamente, però non fare quello che ti piace.
1: Esatto.
2: Però a volte magari per fare quello che ti piace devi sacrificare talmente, ti devi sacrificare talmente tanto che poi la tua vita diventa insostenibile, la qualità della vita peggiora drasticamente, quindi forse a quel punto non ti conviene. È una domanda aperta quella nel brano, non è, cioè è una situazione che io descrivo, non è che dico bisognerebbe fare così, bisognerebbe fare cos'ha. Nell'arco del disco, secondo me, un po' spiego a cosa sono arrivata, e quindi c'è tutto un processo di accettazione, ma quel brano è un po' una domanda aperta, e secondo me è la condizione in cui siamo molti, perché non tutti hanno la risposta, però ci troviamo di fronte a questa scelta e questo retropensiero, ci dice: ma sto facendo la cosa giusta? Forse avrei dovuto scegliere l'altra cosa, Sliding Doors, no?
1: Brava. Ma che poi mai fare la morale agli altri, no? Casomai gli altri hanno scelto un'altra
2: ma
1: strada,
2: no,
1: e
2: certo,
1: quella è la strada buona per loro.
2: Ah, certo, è relativo.
1: Però essere anche fisicamente, cioè con la presenza, non dico da esempio, ma una strada per qualcuno, questo, cioè io vedo che chi ti segue lo sta percependo moltissimo, no?
2: Sì, sì, lo vedo anch'io.
1: Ed è stata una speranza, come l'anno scorso per Bruno e Lucio Corsi, quest'anno c'eri te, che insomma ci hai portato proprio ossigeno, capito, con questo Festival di Sanremo.

0: e Hollywood, una canzone e anche qui un video apparentemente molto fetish, tra l'altro c'è, non so, c'è anche questa modalità Greschelli con te su nella macchina, sì, così eccetera. E proprio pensando alla vita di Greschelli, qualcuno ha detto, sai, che quell'incidente, quella cosa, insomma, c'erano tanti retroscena. Però tu citi un tema importantissimo, che è l'amore morboso, che forse anche lì nel privato oppure anche sul posto di lavoro, citi anche Sono come tu mi vuoi, nel senso che certo è una canzone famosissima di Mina, degli anni 60, tra l'altro anche riproposta anche dei Rene Grandi, però io l'ho trovata la canzone che più mi ha dato un pugno nello stomaco nell'album, perché è una situazione in cui molte donne si ritrovano, no?
1: Sì, sì.
0: Soprattutto quando nel video c'è questa plasticca che gira, ti giuro, mi ha messo proprio, perché sono cose che poi effettivamente succedono.
1: Sì, è vero. Io penso che è veramente uno dei miei pezzi preferiti, quello. La forza, sì, di quel pezzo è che comunque funziona sia per la situazione per la quale l'ho scritta io, che per una situazione invece realmente romantica, perché per me il brano racconta sicuramente di un amore romantico in superficie, però poi in realtà questo uomo o questo partner è la personificazione di forse la ricerca di raggiungere i propri obiettivi, i propri sogni, il successo, e quindi cosa mi fa provare e mi ha fatto provare andare incontro a questo, e a addirittura cambiarmi fino al punto poi di non riconoscermi. Però purtroppo la verità è che è una situazione assolutamente credibile anche per quanto riguarda la sfera amorosa. Questo secondo me si presta a entrambe le narrazioni, ecco.

0: non volevo niente da te, mi hai dato un'ossessione. Questo poi è il punto principale. Mm-hmm. E quel rimmer che scola sul viso, secondo me, io che ho visto anche i tuoi tutorial di trucco, tra l'altro utilissimi, non oggi che non potevo truccarmi per allergia all'occhio.
1: Però, ah, mi dispiace.
0: Però insomma è un simbolo anche per dire che oltre a difendersi è meglio prima scappare, cioè uscire da soli, accorgersi di queste situazioni e in qualche modo andare fuori. Perché fastidio, che dirti? Sì, c'è stata questa allucinazione collettiva che sicuramente noi abbiamo sbagliato a dire che c'era dietro Rino Gaetano, gli elenchi, le cose, eccetera. Adesso ascoltandola, avendo visto bene il testo, ho notato veramente dei dettagli pazzeschi, come questa kombucha reggaeton, il chakra, il palo santo, sempre mix tra video e canzone. E in realtà questa canzone è proprio l'effetto di Vieni a ballare in Puglia di Caparezza. Cioè, che sembra anche una canzone, capito, allegra così, ed è una denuncia pazzesca, cioè proprio l'apice. Lì sono quelle canzoni quadrate, cioè che veramente vengono ispirate non so da chi e da come, pazzesche, e che rimangono e che segnano la storia della canzone italiana. Che
1: e addirittura, mamma mia, grazie.
0: Detto, queste entreranno quando si faranno le compilation di canzone italiana, ci sarà Che fastidio, perché sono quelle quadre che riescono, insomma, non sempre, capito? O no, non hai questa sensazione?
1: No, io lo spero, me lo auguro, ma io diciamo che essendo autocritica non è che penso. Poi sai, a volte magari non vedi il potenziale di un brano e lo vedi su un altro, è sempre un po' così, non puoi mai sapere come andranno le cose finché non tiri fuori una canzone e non capisci quanto poi ha una eco sul pubblico. E mi rendo conto adesso che questo brano, che pensavo fosse soltanto, potesse risultare anche un po' magari arrogante da parte mia come giudicante o insomma cose simili, e invece è risultato un po' quello che era, poi di fatto uno sfogo, e la gente se ne è appropriata, e quindi è diventato uno sfogo personale e collettivo e non solo mio.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Ma sono matta.
1: Avere delle antenne in movimento, questa è proprio una caratteristica poi degli artisti più sensibili. Edoardo Tozzi mi aveva detto 3 mesi prima di Sanremo, durante la selezione di Sanremo Giovani, attenzione, ci sarà una cosa che ti sorprenderà, adesso non la puoi immaginare. Io pensavo altri artisti per la vostra casa discografica, dice no no, ma è di quelle canzoni appunto quadrate che capitano una volta ogni tanto.
0: Ammazza.
1: E questa cosa me l'aveva detto a Claudio Ongaro per Diodato, per Fai rumore, e quindi io credo che sia pure successo proprio questo. Parte più intimista dell'album, prima o poi è io, in io tu dici io non ho più unghie per scavare il fondo, e sì, prima o poi mi ha ricordato un po' Faccio i conti di Luca Carboni, nel senso che prima o poi, cioè, uno deve fare un po', non dico un bilancio, no? Sì. Però affrontare determinate cose.
0: Sì, e poi soprattutto, visto che a un certo punto, cito, che ne so, prima o poi che dicevo, la chioma di tuo padre, le tette di tua madre, l'intonaco del bagno che cade, come tutto prima o poi, cioè tutto si sgretola, finisce, quindi forse è giusto anche goderci il momento senza pensare a però cioè è molto cinico il pezzo in realtà, però penso che la musica così energica gli dia un sottotesto positivo che non c'è nelle parole, ma c'è nello spirito del brano, che comunque ti lascia che non sei come dire vabbè, che non sei disilluso dopo che l'hai ascoltato, ma sei comunque positivo.
1: Sì, infatti io ti avevo anche nominato la Turandot della canzone italiana, perché insomma è un personaggio di Puccini che ha questo spirito cinico, anche di vendetta, che vuole vedere morti tutti gli uomini intorno a lei per vendicare un'altra donna, però poi alla fine insomma ci sarà una risoluzione anche in quell'opera.

0: da le brave ragazze ciniche e malinconiche anche loro, arriviamo a Miss Italia. Non poteva esserci titolo diverso da questo, anche perché tu a un certo punto dici: non si aggiusta fuori ciò che è rotto dentro.
1: Sì, sì, quell'album, quel, scusami perché mi confondo, perché anche l'album si chiama così, quel pezzo è il brano in cui secondo me racconto di più il mio rapporto con me esteticamente, ma comunque con la mia femminilità, forse, cioè è il brano forse più femminile che c'è nell'album, perché racconta di quanto noi siamo fondamentalmente sempre in costante paragone con le altre, e sempre messa in discussione per quanto riguarda la nostra estetica e i nostri obiettivi raggiunti o non raggiunti. Dobbiamo sempre corrispondere a dei canoni, e il mio non sentirmi all'altezza o adeguata o corrispondente lo racconto tutto in questo pezzo, in cui poi fondamentalmente umanizzo anche Miss Italia. Cioè io fondamentalmente racconto del fatto che non mi sento bene con me stessa e ogni tanto vorrei svegliarmi che sono Miss Italia, però alla fine dico: anche Miss Italia muore di invidia per te, si crede niente di che, critica tutto di sé come me. Quindi siamo tutte uguali, poi l'erba del vicino è sempre più verde, ma il vicino stesso quando guarda il tuo giardino probabilmente pensa la stessa cosa.

0: Christmas.
1: Chiudiamo con luccichio, perché tu alla fine nella verità dici: la verità è bella solo se sai ascoltarla, e quando ho smesso di cercarla non c'è modo di evitarla. Ecco perché dico che per te la verità, mentre per Brunoli diceva la verità è che ti fa paura l'idea di scomparire, quindi esistenziale, sì. Per te invece è proprio essenziale, cioè dici alla fine io nel mio cammino gira che ti rigira, poi io quel luccichio lo vado a vedere, cioè mi viene incontro quasi naturalmente.
0: Sì, sì, diciamo che c'è un momento in cui dico, quando meno te lo aspetti ti ci ritrovi accanto faccia a faccia, cioè e dico anche fondamentalmente che magari può succedere sotto cassa questa cosa, no? C'è un momento in cui magari tu sei spensieratissimo, svagato, e non lo so, il discorso che hai fatto con la psicologa 2 giorni prima, improvvisamente il tuo cervello lo mette in asse e allinea i ragionamenti e boom, e realizzi una cosa importantissima della tua vita che magari hai sommerso per tanto tempo. Non, secondo me non si può scappare da delle cose che abbiamo dentro importanti, che sono essenziali, come dicevi tu, quindi anche se puoi provare a mascherarle, a truccarti, a mettere il sorriso più bello che c'hai, poi fondamentalmente a un certo punto viene a galla e, come dicevo, non puoi evitarla.
1: E quindi voi mettete il tutorial di Dito nella piaga quando siete anche nel bagno davanti allo specchio, no, per truccarvi e poi ascoltate l'album, perché è un tutorial della vita per il quale ovviamente ti ringraziamo.
0: Grazie mille, grazie,
1: no, no,
0: a
1: guarda,
0: te.
1: Se no non lo dico. Cioè,
0: veramente, ci credo.
1: Non dico, cioè, altrimenti stavo zitta. Faccio così, un po' alla mollica, capito? Grazie.
0: Grazie mille.
2: La verità, io non so più raccontarla. La verità...

Allora, ringraziamo ancora Margherita, nome a me caro perché insomma già da prima ovviamente del fenomeno di Sole della Piaga, la nipotina che stiamo tutti quanti aspettando a casa mia, si chiamerà appunto Margherita, e quindi speriamo che abbia la sua determinazione, la sua chiarezza anche di vedute, e poi la sua grandissima ironia e simpatia, insomma, che tutti le riconoscono e che è vera, cioè se l'ha incontrata è veramente così. Ma potete incontrarla già quest'estate in un tour molto interessante, tra l'altro tra festival che segneranno l'estate musicale italiana, a partire dal 26 maggio all'Aquila al Cultura Fest, scritto Cultura, molto carino come titolo, 4 giugno a Cagliari l'Ateneica, il 18 giugno a Rivoli a Sguardi Live, il 26 giugno a Bologna We Make Future, il 28 giugno a Perugia l'Umbria che spacca, il 2 luglio a Cremona Tanta Roba Festival, il 3 luglio a Bergamo all'NXT, il 15 luglio a Treviso a Suoni di Marca, il 16 luglio ad Arezzo il Mango Music Fest, il 30 luglio a Monte Silvano Summer Fest, il 31 luglio a Monte Cosaro al Mind Festival, il 1 agosto a Livorno all'Effetto Venezia, il 3 agosto a Locarno alla Rotonda, il 9 agosto a Rock da Spide a Festival della Spide, l'11 agosto a Milazzo al Mishmash Festival, il 4 settembre a Trento al Trento Life Fest, e per finire per il momento il 12 settembre a Padova al Pride Village, mentre due sono gli appuntamenti, quelli più importanti e imperdibili dell'autunno, nei club il 27 novembre all'Atlantico di Roma e il 30 novembre al Fabric di Milano. Ovviamente tu per tutte le date e per eventuali evoluzioni del tour Dito nella Piaga fate riferimento ai suoi social e alle sue pagine. Noi allora chiudiamo con La verità esistenziale di Bruno Risas, sarà uno dei protagonisti dell'1 maggio Taranto. Noi invece speriamo di essere a Piazza San Giovanni per il racconto alla Disco Rai del concertone, ovviamente nei giorni successivi al concertone di Piazza San Giovanni, e quindi questo nostro mosaico di artisti che in qualche modo rispecchiano lo spirito di Disco Rai tra innovazione e tradizione. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

entrata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred,

aranciata, lei s'è fatta una risata. A mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata. Ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata. Ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!

0: ore 14. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Sat, Radio Sat hai tutti i 14 italiano. Canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Radio.
4: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 31 luglio. La situazione tende ad essere per lo più invariata, con una giornata che si prospetta ancora con temperature elevate anche prossime ai 40 gradi, soprattutto sulle regioni centrali. Permane l'alta umidità e questo vale anche dopo il tramonto. Saranno decisamente isolati gli annuvolamenti su tutte le regioni, a parte qualche nube in più nel corso del pomeriggio con associati locali temporali sulle zone alpine di confine. La ventilazione risulta praticamente assente, a parte un po' di brezza lungo le coste del centro, del sud e delle due isole maggiori durante le ore più calde. In conseguenza del poco vento, anche il moto ondoso dei nostri mari sarà decisamente poco evidente, quasi calmi o al più poco mossi tutti i bacini. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati su Rai Radio Tutta Italiana con la super classifica, in questo caso non show, ma insomma poco ci manca, di Rai Radio Tutta Italiana, ovvero con le canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane e in questo caso anche da della nostra radio. Allora, noi partiamo sempre dai dischi caldi ed anche con una considerazione molto forte, perché i dischi caldi prevedono dalla 20ª posizione all'11ª posizione, ma diamo sempre un'occhiata anche dalla 25ª in su, perché effettivamente vediamo quelle canzoni che insomma girano molto nella classifica anche con grandissimi sbatti. Ad esempio, partiamo proprio dalla 25ª posizione, crolla la canzone di J-Ax e IPAO, perché anche no, che considerate solo 3 settimane fa era la prima posizione di tutta la classifica, non di uno dei dischi caldi, proprio della top 10, e quindi nel giro di 3-4 settimane è scesa in 25ª posizione, comunque ancora in altissima rotazione anche come video, e sicuramente una delle canzoni che rappresenta quest'estate. Stabile in 24ª posizione l'ultima canzone di Giulia Biagio Antonacci, 23ª posizione scende invece America Inc, la cover che Gianna Nannini ha prodotto con Marrakesh, ma per un album che in realtà poi uscirà a settembre. 22ª posizione il nuovo singolo di Blanco, pubblicato il 10 luglio, in realtà scende già tantissimo, è Los Angeles. 21ª posizione La testa gira, Fred De Palma, Nitta e Miss Killa, anche questa è una canzone ovviamente molto godata dell'estate, ma nelle ultime settimane insomma gira intorno alla 20ª posizione, però considerate che è stata pubblicata il 27 marzo, quindi tante settimane fa. E allora arriviamo alla prima posizione che ascoltiamo in questa classifica dei dischi caldi, ovvero Dito nella piaga con Businessman.

Allora, in salita in questa classifica dei dischi caldi dell'ultima settimana di luglio, quindi siamo ben oltre il giro di boa, tra un mesetto tireremo insomma le somme per eleggere la canzone proprio regina dell'estate 2026, 19ª posizione Baby K con Tuca Macarena.

risale, rientra nei dischi caldi questa settimana in 18ª posizione Madame con Mama non mama, sicuramente non una canzone prettamente estiva, ma una insomma delle canzoni sempre più estrosi, forse da capire anche un po' di più quella di Madame, quindi noi la

che se in discesa è ancora nelle prime 20 posizioni delle canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane, una canzone pubblicata, insomma, non recentemente, il 1° maggio, Maledetto me, e lui è Fulminacci.

0: me.
1: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: Sedicesima posizione invece è sto, direi in questo caso, per Gabri Ponte con Jovanotti e questa canzone è DNA.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Quindicesima posizione, sale invece il trio veramente creato proprio per l'estate, per il titolo, per il tipo di incontro, copertina, video, insomma un po' tutto creato veramente ad hoc, una canzone pubblicata il 3 luglio e quindi quindicesima posizione in salita troviamo La costiera amalfitana di Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

sicuramente il suo anno e tanto, tanto ancora ci aspettiamo da Saif, una canzone pubblicata il 1° maggio e che resiste, resiste bene anche se è in discesa, in 14ª posizione. Buona domenica.

0: buona domenica.
1: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: In tredicesima posizione invece abbiamo una new entry. Devo dire che questo artista non ha assolutamente pensato a una canzone per l'estate, quindi non si parla di tormentoni, ma si parla proprio del messaggio che in qualche modo voleva lanciare con questa canzone Achille Lauro, e quindi entra in tredicesima posizione, una posizione abbastanza buona, anche se lui è abituato ad altro, ma questo gli fa onore perché evidentemente era un'esigenza artistica più che numerica, e ovviamente i numeri non gli mancano in tutti i sensi, e quindi ottima tredicesima posizione come new entry per Achille Lauro con La città degli angeli.

E in vetta alla classifica dei dischi caldi, in realtà abbiamo proprio una situazione stazionaria rispetto alla scorsa settimana. Allora, iniziamo dalla 12ª posizione, c'è sempre Irama con Cabana, una canzone pubblicata il 15 maggio, e quindi si attestano proprio un po' a metà della classifica, delle classifiche che si va delineando proprio per questa estate 20.

0: ci siamo, questa è la vetta di questa settimana per la classifica dei dischi caldi. In undicesima posizione sta finendo il tour europeo, ma arriverà in Italia per iniziare invece il Summer Tour, che poi sfocerà nelle due appuntamenti di Circo Massimo. Parlo di Jovanotti con Alfa e la canzone è Buon Vento, con la quale chiudiamo questa classifica dei dischi non caldi, anzi caldissimi tra qualche giorno. Rinfrescatevi in queste ore, perché poi ci sarà la quarta ondata di caldo e noi insomma cercheremo un po' di buon vento insieme a Jovanotti e Alfa. Ovviamente tra pochissimo, sempre appuntamento qui su Rai Radio Sud Italiana, invece per la classifica delle top 10, cioè le 10 canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane, e non poteva mancare ovviamente Rai Radio Tutta Italiana. Un bacio da Maria Cristina Zoppa.
1: È un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo.

0: Buon pomeriggio. Siete su Rai Radio Tutta Italiana. Un'altra ora in compagnia delle canzoni più belle tutte italiane.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: se ci sono.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ed eccoci qui, quindi siamo tornati alla classifica della Top Week di questa settimana, ultima settimana di luglio, a cavallo tra luglio ed agosto, e quindi ben oltre il giro di boa, molto importante perché stiamo delineando quella che è la musica dell'estate 2026. Partiamo dalla decima posizione, abbiamo Anna Pepe con un brano pubblicato a metà giugno, il 19 giugno, Wet Girl Wasted, ma vedrete che ci saranno grandi sorprese anche per questa Top 10.

una posizione in leggera discesa, una accoppiata che è piaciuta moltissimo, anche perché hanno osato, e questo sta veramente rappresentando un motivo di pregio in quest'estate. Cioè ci sono delle prove fatte tra artisti delle accoppiate che stanno andando molto bene, questa è una di quelle. Ovviamente c'è Emma con Fabri Fibra con Antidroga in nona posizione.

quarta posizione invece per Francesco Gabbani, una copertina molto colorata, molto anni 70, molto sax, molto anche celentano, insomma una canzone sì che rappresenta un po' l'estate, ma in realtà come sempre c'è dell'ironia, si parla anche di attualità, insomma Gabbani veramente riesce a mischiare anche suoni molto pop, molto allegri, con temi sempre molto importanti, quindi onore a lui che torna a crescere questa settimana e quindi sale in ottava posizione Summer Funk con Francesco Gabbani.

stabile invece settima posizione, si gode insomma questo successo Gaia con una canzone che la rappresenta moltissimo, quindi è tornata ad interpretare veramente suoni che sono decisamente nelle sue corde. E quindi in settima posizione abbiamo una canzone ormai pubblicata diverso tempo fa per il 1° maggio.

questa settimana durante un live è caduta da un palco e quindi ne avrà per una quarantina di giorni, ormai ne sono passati, è passato già qualche giorno, quindi tornerà in tour a metà agosto Noemi, le facciamo veramente, le mandiamo un abbraccio caldissimo e insomma pieno di nostro affetto, amore ed energia, ma insomma Noemi vive da sempre sul palco ed è vero che si spinge molto, io me la ricordo anche a Teatro Petruzzel di Bari proprio sul proscenio, proprio per avere questo contatto con il pubblico. In questo caso purtroppo è andata male, ma sta andando benissimo nella classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, ma anche insomma molto apprezzata dal pubblico. Tu cosa fai questa sera?

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In sesta posizione invece una nostra carissima amica, almeno a livello musicale e di esperienza, insomma ne abbiamo fatte veramente tantissime insieme ed è stata anche un'esperienza in questo caso purtroppo brutta.

In quinta posizione, in leggera discesa, invece abbiamo un artista che praticamente dal Festival di Sanremo ha sempre bazzicato la top 10, soprattutto anche nelle prime posizioni della top 10, prima con Ossessione, adesso invece è quinto in classifica con Flamenco Paranoia, il nostro Samurai J.

posizione invece nella zona quasi calda appunto della classifica delle top 10, vi ho sempre detto che è la canzone che più mi ha colpito quest'estate, che adoro perché non è una canzone, non è un tormentone estivo, non è una canzone creata ad hoc, anche con tutti i pregi che hanno le canzoni create ad hoc, io le amo moltissimo le canzoni estive, ma questa è una canzone d'amore da amare, direi io, perché ci sono due voci importanti come quella di Angelina Mango e Marco Mengoni, perché c'è anche un significato, un'amicizia, un rapporto molto stretto che è venuto fuori anche questa settimana quando Marco Mengoni ha raggiunto Angelina Mango sul palco durante il suo tour. Insomma, si sono molto emozionati, si sono abbracciati e devo dire che in questo abbraccio è stato condiviso idealmente da moltissimi di noi, quindi per me è sempre una gioia farvi ascoltare Canto d'amore, poi quando è in salita e arriva fino alla quarta posizione ancora di più Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E andiamo quindi sul podio di questa top week con Maria Cristina Zoppa su Rai Radio Tutta Italiana, terza posizione in salita e insomma conquista tante posizioni Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

seconda posizione, sono leggermente in discesa, ma devo dire che da inizio stagione hanno sempre occupato il podio della top 10, quindi non si smentiscono mai. Io li conosco da tanti anni e hanno un'energia e una simpatia che è travolgente, insomma, ad incontrarli anche sul palco, e questo traspare, questa sincerità traspare, il pubblico insomma non li molla quando pubblicano una canzone del genere. Quindi Sorry, Scusa, Lo sento è in seconda posizione anche questa settimana con i Pinguini Tattici Nucleari.

passiamo alla prima posizione della top 10 di questa settimana. Vi dicevo che insomma con questa classifica di fine luglio, primi di agosto, si va delineando un po' quella che è la classifica poi finale, la canzone poi anche regina di quest'estate. Al di là della canzone, se c'è un'artista regina di quest'estate, è stata in questo caso incoronata con un po' d'anticipo dal Messaggero dal mio amico Mattia Marzi, è sicuramente Serena Brancale, perché dopo il successo dell'anno scorso ha fatto un Sanremo molto coraggioso, ha pubblicato un album anche non sulla scia del successo dell'anno scorso, insomma, che voleva da tempo, che si chiama Sacro, e si è spinta poi quest'estate in progetti che raccontano un po' i suoni del Mediterraneo, ma che ci fanno anche molto divertire, come Al mio paese e come questo, come Partenope insieme a Merk e Cremont e The Colors, che conquista finalmente la vetta della classifica delle top 10. E quindi per il momento diciamo che a un mese dalla fine più o meno di quest'estate, quando poi ci saranno tutti i premi legati alle canzoni estive, si candida ad essere la regina dell'estate Serena Brancale. Poi tutto può ancora succedere, e poi vedremo se questa canzone sarà la canzone regina, ma insomma lei questo titolo già ce l'ha in pectore. Quindi chiudiamo questa top 10 questa settimana della Top Week con Partenope, Merk e Cremont, Serena Brancale e The Colors. Un bacio da Maria Cristina Zoppa, godetevi queste ultime ore di freschetto, non so se è arrivato il fresco da voi qui, insomma più o meno, perché poi la prossima settimana ci sarà una classifica non calda, caldissima, e noi forse, come aria condizionata permettendo, saremo qui a raccontarvela. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa.

cultura giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 31 luglio. La situazione tende ad essere per lo più invariata, con una giornata che si prospetta ancora con temperature elevate anche prossime ai 40 gradi, soprattutto sulle regioni centrali. Permane l'alta umidità e questo vale anche dopo il tramonto. Saranno decisamente isolati gli annuvolamenti su tutte le regioni, a parte qualche nube in più nel corso del pomeriggio con associati locali temporali sulle zone alpine di confine. La ventilazione risulta praticamente assente, a parte un po' di brezza lungo le coste del centro, del sud e delle due isole maggiori durante le ore più calde. In conseguenza del poco vento, anche il moto ondoso dei nostri mari sarà decisamente poco evidente. Quasi calmi o al più poco mossi tutti i bacini. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Disco RAI, la musica scelta.
3: E allora ci siamo, estate 2026, su Rai Radio Tutta Italiana ci sono le repliche di puntate di Disco Rai che hanno visto protagonisti i grandi artisti italiani. Con grande fiducia e in alcuni casi con grande amicizia sono venuti a trovarmi proprio qui negli studi di Via Asiago 10 e proprio qui su Rai Radio Tutta Italiana abbiamo raccontato a lungo quelli che sono i loro lavori recentissimi. Quindi riascoltiamo ad esempio le puntate con Ernia, con Caparezza, con Tropico, con Serena Brancale, Mannarino, Rancore, Fulminacci, Tommaso Paradiso, Subsonica, Dito nella Piaga, Samurai J, Leo Gassman e tantissimi, veramente tanti artisti che ci hanno tenuto compagnia in questa prima lunga edizione di Disco Rai, la musica scelta, che torna anche in questa estate con delle repliche ma che rimangono sempre delle novità per questo canale dedicato assolutamente alla musica italiana e ai nostri grandi artisti. E allora eccoci, bentornati a Disco Rai su Rai Radio Tutta Italiana. Oggi giornata molto speciale perché andiamo ad incontrare un artista che ha segnato molto questo Festival di Sanremo, sicuramente per me l'artista più gradita, più centrata, più messa a fuoco di tutto il Festival, e ha prodotto un album altrettanto importante, Miss Italia, a partire dal titolo che rappresenta iconograficamente ma proprio anche concettualmente quello che è tutto lo sviluppo di questo album, che è un vero e proprio racconto e anche una fotografia molto amara, molto cinica, molto diretta di quella che è la realtà che ci circonda. Non tutto è autobiografico, ma ovviamente come donna, come artista di Tonio La Piaga ha raccontato anche molto del suo mondo ed è una cosa diffusissima. L'ha fatto Angelina Mango, l'ha fatto prepotentemente in maniera molto cruda Madame proprio in questi giorni, ha pubblicato il 17 aprile l'album Disincanto. Lo fa soprattutto in alcune canzoni di Tonio La Piaga e credo che quindi il sistema musica in Italia, a partire quindi non soltanto il cosiddetto mercato discografico, le case discografiche o i manager, ma tutti quelli che si occupano della musica, un paio di domande devono iniziare a farsele. Non è una questione di genere, dice Tito Nella Piaga, le do ragione in parte, ma diciamo che per le donne rimane sempre di più un nervo scoperto quello di inserirsi anche nel mondo lavorativo della musica. Comunque abbiamo fatto un veloce excursus all'interno dell'album, spero di farvi ascoltare la maggior parte di queste canzoni che sono veramente molto molto belle e quindi questo è lo speciale di Rai Radio Tutta Italiana per Dito Nella Piaga.
4: Sì.

0: bentornati a Disco Rai. Oggi sono felicissima perché c'è qui lo speciale, come abbiamo fatto con Caparezza, con i Subsonica. Ecco, questo che vi presento è veramente un Disco Rai con triplo asterisco, cioè di quelli che mi piace suonare adesso e credo che lo farò per tanto tempo, con Ditone la Piaga.
1: Grazie mille, grazie.
0: Allora, noi ci siamo visti alle prove di Sanremo, tra l'altro quel giorno la sera abbiamo scoperto che aspettiamo una seconda nipote che si chiamerà Margherita.
1: Ah, bellissimo
0: adesso
1: nome.
0: Io la immagino proprio, capito? Determinata come te, soprattutto pronta anche a spiazzare ma a lanciare dei messaggi, secondo me, fondamentali in questo momento. Infatti, prima di, insomma, ascolteremo molto del tuo disco, che non poteva non chiamarsi Miss Italia, partirei da una notazione finale. La verità ovviamente mi ha fatto pensare anche alla verità di Brunori, lì dove per lui la verità era esistenziale, per te è essenziale, ma credo proprio in tutto il disco. Comunque, poi ci arriviamo. Allora, partiamo con Sì, lo so.
1: Sì.
0: In cui, insomma, c'è ricamato sopra noi giornalisti del giustizio.
1: Ma in realtà poi nel pezzo non parlo di giornalisti, solo nel videoclip,
0: no.
1: Però ci sta sta cosa perché mi faceva ridere.
0: Ma
1: la
0: hai
1: gag.
0: Fatto benissimo, nel senso che mi hai ricordato un Sanremo in cui, guarda, terrificante, in cui durante una conferenza stampa di Angelina Mango, la serata delle cover, gli chiedevano: ma tu ti emozionerai di più perché canterai una canzone di tuo padre oppure perché la rondi? Che considera che la maschera del teatro Harrison della sala stampa ha fermato il giornalista. Quindi

0: adesso, al di là della copertina, dei colori, tu fai una disamina proprio di questa società che è durissima, è precisa, cioè è imbarazzante il come io mi sia ritrovata in tutto quello che tu dici, no?
1: Wow, grazie.
0: Ecco, e credo che insomma è stato difficile anche per te poi alla fine affrontare vari discorsi, no? Nel senso che tu parli anche di una umanità molto disumanizzata, cioè nel senso anche le domande che ti fanno nel video, sì lo so, oppure sì, la tua presa di coscienza per dire sì, ma voi che volete da me alla fine, no?
1: Sì, allora diciamo che tra i videoclip che aggiungono sicuramente un contenuto ai brani, e i brani c'è un po' di disillusione rispetto a quello che magari poteva essere il mio sogno e poi la realtà e quindi fare i patti col fatto che fare i conti col fatto che poi la realtà non è come uno se la immagina, e soprattutto che il mio mestiere ha un dualismo tra il mondo che esteriore, quindi come ci mostriamo, e come poi ci sentiamo davvero e come ci è richiesto di mostrarci.
0: Brava.
1: Che è una cosa che penso che però, a prescindere dal mio mestiere, sia un tema secondo me abbastanza, come si dice adesso, relatable, perché comunque tra i social e insomma altre piattaforme con le quali raccontarsi c'è sempre un po' questo filtro, no? E questa scrematura, e raccontiamo solo il meglio di noi, non solo la parte divertente della nostra vita, e quindi vediamo anche solo la parte più bella della vita degli altri. E ci sono dei momenti in cui mi sono proprio chiesta: ma sono solo io che sto una merda? Sono solo io che sono matta? E invece
0: vedi che siamo in tante, no, ad essere identificate con te, e andiamo subito a Tropicana Hotline, in cui tu parli sostanzialmente della pornografia dell'informazione, no? E in cui tu dici quanto ci fa stare bene parlare male. Mm-hmm. Questo succede tantissimo in televisione. La gente è cattiva, ma non tanto più di noi, cioè nel senso, sì, che dici sì, questo succede all'esterno, no? Noi lo critichiamo, però se ha un suo seguito evidentemente c'è anche un po' questa goccia di cattiveria anche in noi.
1: Ma sì, anche noi lo facciamo, tutti parliamo male di tutti, è un modo per sentirci migliori, dico, nel brano, però in realtà forse è un modo per spostare lo sguardo e guardare fuori invece che dentro, invece che guardare le nostre fragilità, i nostri difetti, problemi.

0: dentro, guardare fuori.
1: E invece tu, insomma, li spiattelli subito.
2: Sì, sì.
1: E arriviamo a Bidi Bidi di Boom,
2: sì.
1: In cui tu dici: la vita ti mette di fronte a un bivio, la scelta del quale è la scelta di quello che è più conveniente.
2: Sì.
1: Poi anche questa parola, no? Cioè questa desinenza, niente. Quindi ti rigiro una domanda che Madame ha messo nei manifesti per presentare Disincanto. Questo legato alla musica invece. Se la musica è un prodotto, qual è il prezzo?
2: Bella domanda, non lo so. Lei ha risposto 32 qualcosa, perché è il costo che era, doveva essere il nome del suo album. Quel brano racconta sicuramente una scelta alla quale, secondo me, poi tutti siamo messi di fronte.
1: In ogni campo.
2: Sì, in ogni campo. Cioè, se penso.
1: Confermo.
2: No, ognuno.
1: Anche il mio, certo.
2: Quindi magari tu, che so, scegliendo un altro percorso avresti potuto ottenere,
1: sì,
2: di più,
1: sì.
2: Magari
1: sì,
2: anche
1: sì,
2: economicamente, però non fare quello che ti piace.
1: Esatto.
2: Però a volte magari per fare quello che ti piace devi sacrificare talmente, ti devi sacrificare talmente tanto che poi la tua vita diventa insostenibile, la qualità della vita peggiora drasticamente, quindi forse a quel punto non ti conviene. È una domanda aperta quella nel brano, non è, cioè è una situazione che io descrivo, non è che dico: ah, bisognerebbe fare così, bisognerebbe fare cos'ha. Nell'arco del disco, secondo me, un po' spiego a cosa sono arrivata, e quindi c'è tutto un processo di accettazione, ma quel brano è un po' una domanda aperta, e secondo me è la condizione in cui siamo molti, perché non tutti hanno la risposta, però ci troviamo di fronte a questa scelta e questo retropensiero, ci dice: ma sto facendo la cosa giusta? Forse avrei dovuto scegliere l'altra cosa, Sliding Doors, no?
1: Brava. Ma che poi mai fai fare la morale agli altri, no? Casomai gli altri hanno scelto un'altra
2: ma
1: strada,
2: no,
1: e
2: certo,
1: quella è la strada buona per loro.
2: Ah, certo, è relativo.
1: Però essere anche fisicamente, cioè con la presenza, non dico da esempio, ma una strada per qualcuno, questo, cioè io vedo che chi ti segue lo sta percependo moltissimo, no?
2: Sì, sì, lo vedo anch'io.
1: Ed è stata una speranza, come l'anno scorso per Bruno e Lucio Corsi, quest'anno c'eri te, che insomma ci hai portato proprio ossigeno, capito, con questo Festival di Sanremo.

0: e Hollywood, una canzone, e anche qui un video apparentemente molto fetish, tra l'altro c'è, non so, c'è anche questa, questa modalità Greschelli con te su nella macchina, sì, così eccetera. E proprio pensando alla vita di Greschelli, qualcuno ha detto, sai, che quell'incidente, quella cosa, insomma, c'erano tanti retroscena. Però tu citi un tema importantissimo, che è l'amore morboso, che forse anche lì nel privato, oppure anche sul posto di lavoro, citi anche Sono come tu mi vuoi, nel senso che certo è una canzone famosissima di Mina, degli anni 60, tra l'altro anche riproposta anche dei Rene Grandi, però io l'ho trovata la canzone che più mi ha dato un pugno nello stomaco nell'album. Perché è una situazione in cui molte donne si ritrovano, no?
1: Sì, sì.
0: Soprattutto quando nel video c'è questa plasticca che gira, ti giuro, mi ha messo proprio... Perché sono cose che poi effettivamente succedono.
1: Sì, è vero. Io penso che è veramente uno dei miei pezzi preferiti quello. La forza, sì, di quel pezzo è che comunque funziona sia per la situazione per la quale l'ho scritta io, che per una situazione invece realmente romantica, perché per me il brano racconta sicuramente di un amore romantico in superficie, però poi in realtà questo uomo o questo partner è la personificazione di forse la ricerca di raggiungere i propri obiettivi, i propri sogni, il successo, e quindi cosa mi fa provare e mi ha fatto provare andare incontro a questo, a questo, e a addirittura cambiarmi fino al punto poi di non riconoscermi. Però purtroppo la verità è che è una situazione assolutamente credibile anche per quanto riguarda la sfera amorosa. Questo secondo me si presta a entrambe le narrazioni, ecco.

0: non volevo niente da te, mi hai dato un'ossessione. Questo poi è il punto principale. Mm-hmm. E quel rimmer che scola sul viso, secondo me, io che ho visto anche i tuoi tutorial di trucco, tra l'altro utilissimi, non oggi che non potevo truccarmi per allergia all'occhio.
1: Però, ah, mi dispiace.
0: Però insomma è un simbolo anche per dire che oltre a difendersi è meglio prima scappare, cioè uscire da soli, accorgersi di queste situazioni e in qualche modo andare fuori. Perché fastidio, che dirti? Sì, c'è stata questa allucinazione collettiva che sicuramente noi abbiamo sbagliato a dire che c'era dietro Rino Gaetano, gli elenchi, le cose, eccetera. Adesso ascoltandola, avendo visto bene il testo, ho notato veramente dei dettagli pazzeschi, come questa kombucha reggaeton, il chakra, il palo santo, sempre mix tra video e canzone. E in realtà questa canzone è proprio l'effetto di Vieni a ballare in Puglia di Caparezza. Cioè, che sembra anche una canzone, capito, allegra così, ed è una denuncia pazzesca, cioè è proprio l'apice. Lì sono quelle canzoni quadrate, cioè che veramente vengono ispirate non so da chi e da come, pazzesche, e che rimangono e che segnano la storia della canzone italiana. Che
1: e addirittura, mamma mia, grazie.
0: Detto, queste entreranno nel, sì, nel, quando si faranno le compilation di canzone italiana ci sarà Che Fastidio, perché sono quelle quadre che riescono, insomma, non sempre, capito? O no, non hai questa sensazione?
1: No, io lo spero, me lo auguro, ma io diciamo che essendo autocritica non è che penso. Poi sai, a volte magari non vedi il potenziale di un brano e lo vedi su un altro, è sempre un po' così, non puoi mai sapere come andranno le cose finché non tiri fuori una canzone e non capisci quanto poi ha una eco sul pubblico. E mi rendo conto adesso che questo brano, che pensavo fosse soltanto, potesse risultare anche un po' magari arrogante da parte mia come giudicante o insomma cose simili, e invece è risultato un po' quello che era poi di fatto uno sfogo, e la gente se n'è appropriata e quindi è diventato uno sfogo personale e collettivo e non solo mio.
2: Io non so più cos'è normale,

0: Ma sono matta.
1: Avere delle antenne in movimento, questa è proprio una caratteristica poi degli artisti più sensibili. Edoardo Tozzi mi aveva detto tre mesi prima di Sanremo, durante la selezione di Sanremo Giovani, attenzione, ci sarà una cosa che ti sorprenderà, adesso non la puoi immaginare. Io pensavo altri artisti per la vostra casa discografica, dice no, ma è di quelle canzoni appunto quadrate che capitano una volta ogni tanto.
0: Ammazza.
1: E questa cosa me l'aveva detto Claudio Ongaro per Diodato, per Fai Rumore, e quindi io credo che sia pure successo proprio questo. Parte più intimista dell'album, prima o poi è io, in io tu dici io non ho più unghie per scavare il fondo, e sì, prima o poi mi ha ricordato un po' Faccio i conti di Luca Carboni, nel senso che prima o poi, cioè, uno deve fare un po', non dico un bilancio, no? Sì. Però affrontare determinate cose.
0: Sì, e poi soprattutto, visto che a un certo punto, cito, che ne so, prima o poi che dicevo, la chioma di tuo padre, le tette di tua madre, l'intonaco del bagno che cade, come tutto prima o poi, cioè tutto si sgretola, finisce, quindi forse è giusto anche goderci il momento senza pensare a però cioè è molto cinico il pezzo in realtà, però penso che la musica così energica gli dia un sottotesto positivo che non c'è nelle parole, ma c'è nello spirito del brano, che comunque ti lascia che non sei, come dire, vabbè, che non sei disilluso dopo che l'hai ascoltato, ma sei comunque positivo.
1: Sì, infatti io ti avevo anche nominato la Turandot della canzone italiana, perché insomma è un personaggio di Puccini che ha questo spirito cinico, anche di vendetta, che vuole vedere morti tutti gli uomini intorno a lei per vendicare un'altra donna, però poi alla fine insomma ci sarà una risoluzione anche in quell'opera. La

0: Tra le brave ragazze, ciniche e malinconiche anche loro, arriviamo a Miss Italia. Non poteva esserci titolo diverso da questo, anche perché tu a un certo punto dici: non si aggiusta fuori ciò che è rotto dentro.
1: Sì, sì, quell'album, quel, scusami perché mi confondo, perché anche l'album si chiama così, quel pezzo è il brano in cui secondo me racconto di più il mio rapporto con me esteticamente, ma comunque con la mia femminilità forse, cioè è il brano forse più femminile che c'è nell'album, perché racconta di quanto noi siamo fondamentalmente sempre in costante paragone con le altre, e sempre messe in discussione per quanto riguarda la nostra estetica e i nostri obiettivi raggiunti o non raggiunti. Dobbiamo sempre corrispondere a dei canoni, e il mio non sentirmi all'altezza o adeguata o corrispondente lo racconto tutto in questo pezzo, in cui poi fondamentalmente umanizzo anche Miss Italia. Cioè io fondamentalmente racconto del fatto che non mi sento bene con me stessa e ogni tanto vorrei svegliarmi che sono Miss Italia, però alla fine dico: anche Miss Italia muore di invidia per te, si crede niente di che, critica tutto di sé come me. Quindi siamo tutte uguali, poi l'erba del vicino è sempre più verde, ma il vicino stesso quando guarda il tuo giardino probabilmente pensa la stessa cosa.

0: Smith.
1: Chiudiamo con luccichio, perché tu alla fine nella verità dici la verità è bella solo se sai scortarla, e quando ho smesso di cercarla non c'è modo di evitarla. Ecco perché dico che per te la verità, mentre per Brunoli diceva la verità è che ti fa paura l'idea di scomparire, quindi esistenziale, sì. Per te invece è proprio essenziale, cioè dici alla fine io nel mio cammino gira che ti rigira, poi io quel luccichio lo vado a vedere, cioè mi viene incontro quasi naturalmente.
0: Sì, sì, diciamo che c'è un momento in cui dico quando meno te lo aspetti ti ci ritrovi accanto faccia a faccia, cioè e dico anche fondamentalmente che magari può succedere sotto cassa questa cosa, no? C'è un momento in cui magari tu sei spensieratissimo, svagato, e non lo so, il discorso che hai fatto con la psicologa 2 giorni prima, improvvisamente il tuo cervello lo mette in asse e allinea i ragionamenti e boom, e realizzi una cosa importantissima della tua vita che magari hai sommerso per tanto tempo. Non, secondo me non si può scappare da delle cose che abbiamo dentro importanti, che sono essenziali, come dicevi tu, quindi anche se puoi provare a mascherarle, a truccarti, a mettere il sorriso più bello che c'hai, poi fondamentalmente a un certo punto viene a galla e come dicevo non puoi evitarla.
1: E quindi voi mettete il tutorial di dito nella piaga quando siete anche nel bagno davanti allo specchio, no, per truccarvi e poi ascoltate l'album, perché è un tutorial della vita per il quale ovviamente ti ringraziamo.
0: Grazie mille, grazie,
1: no, no,
0: a
1: guarda,
0: te.
1: Se no non lo dico, cioè
0: veramente ci credo.
1: Non dico, cioè altrimenti stavo zitta. Faccio così, alla mollica, capito? Grazie.
0: Grazie mille.
2: La verità io non so più raccontarla. La verità

Allora, ringraziamo ancora Margherita, nome a me caro perché insomma già da prima ovviamente del fenomeno di Sole della Piaga, la nipotina che stiamo tutti quanti aspettando a casa mia, si chiamerà appunto Margherita, e quindi speriamo che abbia la sua determinazione, la sua chiarezza anche di vedute, e poi la sua grandissima ironia e simpatia, insomma, che tutti le riconoscono e che è vera, cioè se l'ha incontrata è veramente così. Ma potete incontrarla già quest'estate in un tour molto interessante, tra l'altro tra festival che segneranno l'estate musicale italiana, a partire dal 26 maggio all'Aquila al Cultura Fest, scritto Cultura, molto carino come titolo, 4 giugno a Cagliari in Ateneica, il 18 giugno a Rivoli a Sguardi Live, il 26 giugno a Bologna We Make Future, il 28 giugno a Perugia l'Umbria che spacca, il 2 luglio a Cremona Tanta Roba Festival, il 3 luglio a Bergamo all'NXT, il 15 luglio a Treviso a Suoni di Marca, il 16 luglio ad Arezzo il Mango Music Fest, il 30 luglio a Monte Silvano Summer Fest, il 31 luglio a Monte Cosaro al Mind Festival, il 1 agosto a Livorno all'Effetto Venezia, il 3 agosto a Locarno alla Rotonda, il 9 agosto a Rock da Spide a Festival della Spide, l'11 agosto a Milazzo al Mishmash Festival, il 4 settembre a Trento al Trento Life Fest, e per finire per il momento 12 settembre a Padova al Pride Village, mentre due sono gli appuntamenti, quelli più importanti e imperdibili dell'autunno, nei club il 27 novembre all'Atlantico di Roma e il 30 novembre a Fabrique di Milano. Ovviamente tu per tutte le date e per eventuali evoluzioni del tour Dito nella Piaga fate riferimento ai suoi social e alle sue pagine. Noi allora chiudiamo con La verità esistenziale di Bruno Risas, sarà uno dei protagonisti dell'1 maggio Taranto, noi invece speriamo di essere a Piazza San Giovanni per il racconto alla Disco Rai del concertone, ovviamente nei giorni successivi al concertone di Piazza San Giovanni, e quindi questo nostro mosaico di artisti che in qualche modo rispecchiano lo spirito di Disco Rai tra innovazione e tradizione. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

andare.

ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare e nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca Jouer!

nuotare.

Ok ragazzi, ora più veloce, perché i comandi cambiano ogni due battute. Se riuscirete a farlo, d'ora in poi potrete giocare anche solo con la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Jouer!

aspetta ogni volta che tu non reagisci. Butti la tua relazione nel cesso, impegnarsi non era tuo vai. Cerchi privacy ma non la dai, che te ne fotte, siamo lui o lei. C'è chi ti giudica solo per un abbraccio, nella fragilità vediamo sempre il marcio.

Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, teliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: resisto a lei. Ma è uno che ho detto è lei. Di me no, non accetterei. Non credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica

padroni della terra che vi ingozzate di denaro, avete fatto bene i conti, finemente calcolato, che arricchirvi con la guerra qui è tutt'altro che un reato.

se accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

un gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente un anno in un'ora. Oggi il 2004. Prima di ascoltare le canzoni più belle del 2004, un'occhiata agli avvenimenti più importanti. Intanto il 3 gennaio la Rai Televisione Italiana compie 50 anni. Il 4 febbraio del 2004 nasceva Facebook. Pensate, non sono passati 20 anni e Facebook è diventato una realtà mondiale, tra le più potenti anche economicamente. Tra gli altri appuntamenti, il 14 febbraio un triste evento. A Rimini, il giorno di San Valentino, veniva ritrovato morto il campione di ciclismo Marco Pantani. Il 1 luglio diventa obbligatorio in Italia il patentino per i ciclomotori. Il 29 luglio, sempre in Italia, il Parlamento approva l'abolizione del servizio militare obbligatorio. Siamo alla fine dell'anno, il 26 dicembre, un maremoto causato da un terremoto di proporzioni devastanti, con epicentro al largo di Sumatra, sconvolge una vastissima area del sud-est asiatico, dalla Thailandia fino all'Indonesia e lo Sri Lanka e parte dell'Africa. L'onda anomala che ne consegue si abbatte per centinaia di metri nell'entroterra. Il bilancio è di circa 400.000 tra morti e dispersi. Tra i film più belli usciti nel 2004, La Passione di Cristo, Shrek, Il Signore degli Anelli, l'episodio Il Ritorno del Re, L'Alba del Giorno Dopo, Spider-Man 2, The Terminal e Troy. Moriva il 15 gennaio Delia Scala, attrice soubrette molto nota nel nostro paese. Gabriella Ferri si spegneva il 3 aprile del 2004, famosa cantante, attrice, e il 4 giugno moriva anche il grande Nino Manfredi. Ronald Reagan si spegneva il 5 giugno e il 2 luglio moriva il grandissimo attore Marlon Brando. Sanremo del 2004 lo vinceva Marco Masini, che ritornava quindi al successo con L'Uomo Volante. Al secondo posto Mario Rosini, Sei la vita mia, e al terzo posto Linda, Aria, sole, terra, mare. E adesso un'ora di successi proprio del 2004. Mi ritorni in mente, torna prestissimo qui su Rai Radio Tutta Italiana.

Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.